0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
4: Dici che...

0: Dimmelo tu di Lorenzo Salvetti.
1: Te lo dico che c'è stato un boom nel Lazio, dove sono stati investiti centinaia di milioni di euro in un anno per la cura degli animali domestici. Tra boutique, servizi premium, la corsa dei pet influencer.
0: Oh wow, ok.
1: E anche animali vestiti con pettorine chic, cappottini su misura e accessori coordinati.
0: Ah, ma quindi quando vedo i cani che hanno il fiocchettino,
1: esatto,
0: ai capelli, è
1: esatto,
0: tutto questo. E poi il pet influencer, chi è? Sono i proprietari che fanno le foto su Instagram e fanno i TikTok
1: forse
0: con gli animali.
1: And you can learn how to
0: dress up your dog.
1: Yeah, and be the best pet influencer you can.
0: Wow, ok. Beh, alla fine vanno in vacanza e lasciano il cane all'asilo, immagino.
1: Esatto, esatto. You need money for everything, not
0: I
1: just
0: know.
1: To make your dog look cute. Then you go on holidays, you leave it. Not just when people go on holidays, there's people who put their dogs in doggy daycare too,
0: just to socialize the dogs as well,
1: like you would with children.
0: Yeah, exactly. I didn't even realize about, yeah.
1: E non solo in Italia, certo.
0: No, esatto.
1: Qui.
0: Lo fanno a Sydney soprattutto, yeah. Dove penso che sei proprio tu che mi dicevi che hai scoperto una dog bakery.
1: Dog bakery, but there's a lot in Melbourne as well, but this one in Sydney I saw is called Wolf Gâteau.
0: Oh my god.
1: Very fancy. Sounds like a French bakery for dogs.
0: Wow.
1: But there's
0: fancy.
1: A lot. There's so many, doggy bakeries, and they just do, you know, birthday cakes
0: yeah.
1: for dogs, treats
0: oh
1: for dogs.
0: Oh my god, that's
1: cool? Is that what you're gonna say?
0: Well, yes and no, because I don't have a dog. Però l'altro giorno sono andata in un caffè vicino dove abito e niente, c'era una jar, ho visto dei biscottini, ero convinta che erano biscotti per me. Invece, dopo ho letto il label e diceva dog treats, là, meno male che non li ho presi.
1: Okay.
0: Vabbè, I really hope that the team member would have told me, like, no,
1: yeah,
0: they're for
1: yeah,
0: dogs.
1: Yeah, but I mean, if they're good for dogs, they'd probably, you know, they make your teeth healthy, your coat nice and shiny, Sylvia.
0: Can you believe it? Like, next episode, I'm gonna come with all shining, and then you will know why.
1: Oh, you ate all the dog treats.
0: I know.
1: Yeah.
0: Anyway, quindi Roma, diciamo, ha ridefinito il rapporto con gli animali domestici, quindi questa trasformazione, è sempre più evidente nei consumi urbani, non è più una cosa che magari prima ogni tanto si faceva, cioè ora la fanno proprio frequentemente.
1: Do you remember this in the past or no?
0: Oh, it was probably maybe really one off, like,
1: yeah.
0: It wasn't really often like now, quindi magari all'inizio era visto come una cosa eccentrica, no?
1: Yes.
0: Per quei pochi appassionati, ma adesso è diventato un fenomeno economico vero e proprio, cioè se hai il cane devi fare queste cose per il cane. You need to spend money.
1: You have matching outfits. Yeah, you
0: correct.
1: Do a lot. It's very expensive having a pet.
0: Yeah, it's like having a child.
1: But it is, but there's, you know, the basic things that you need to do and you should do for taking care of your animals.
0: Yes, yes, yes.
1: And then there's the, you know, the levels
0: the luxury,
1: above
0: the luxury,
1: go,
0: level.
1: Luxury items.
0: Yeah.
1: Does your dog need a luxury jumper from Gucci? I don't know.
0: Yeah, no, I don't know. I don't know how I would feel about to spend. And like, I don't know, $200
1: on the dog than you do on your clothes.
0: Yeah, yeah, exactly. Yeah. I mean, it would be a good exercise to look after someone else.
1: Yeah.
0: So I can start, but
1: yeah, maybe start with a goldfish. You don't need to spend money on those.
0: I will, maybe I will. Ma prima mi voglio ascoltare, anzi, ci ascoltiamo questa canzone di Emanuele Aloia con Notte Stellata.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
0: Radio Italiana 531.

0: Dai if con parlare d'amore. Ma invece adesso, Sonia, io ti devo parlare di una cosa che non è legata all'amore, ma mi è capitata sul mio Instagram feed, quindi qualche, diciamo, giorno fa. E sono praticamente le top 5 unspoken rules of the Australian workplace.
1: Ah.
0: Unspoken perché diciamo che non sono proprio, cioè non è che sono proprio regole scritte, no?
1: You just know.
0: You just know.
1: Do them.
0: Exactly, like it's like you know what you know, something like that, no? Ok, quindi sei pronta?
1: Sì.
0: Allora, numero uno, everyone on a first name basis. Quindi, tutti si chiamano per nome, anche il tuo capo. Perciò, chiamare il tuo capo manager Mr. Smith o Mr. Red non è proprio tanto usato.
1: Formale.
0: Yes. Yeah.
1: Forse ci sono i posti di lavoro in cui parlano un po' più formale.
0: Yeah, yeah,
1: I will never experience that as a comedian, you know what I mean? We're not going to be working with the, where would you be?
0: With the CEO.
1: I don't know, CEO or maybe like in a surgery. Well, how do you talk to your surgeon or so? I don't know.
0: Like, I don't know either. Yeah, I mean, maybe you can try. I think
1: we're like a casual workplace.
0: Casual workplace, sì, perché il rispetto in Australia viene attraverso il lavoro svolto e l'impegno nei vari task. Quindi non necessariamente perché chiami il tuo capo con il titolo Mister.
1: Yeah, there's not a big hierarchy.
0: Yeah, exactly. Yeah. I like this word, hierarchy. Yes, I can't say. Well, but anyway, okay, regola numero due, i coffee rituals o i coffee run. Praticamente cosa sono? Che molti team oppure anche gruppi di colleghi quasi ogni mattina, se non tutte le mattine, ad esempio da me lo fanno, chiedono se c'è bisogno di coffee per affrontare
1: coffee
0: la giornata.
1: Yeah.
0: So, anyone?
1: How else are you gonna do your job?
0: Yeah, I know, right?
1: Not full of coffee.
0: No,
1: you know what I mean?
0: Absolutely. I can only drink maximum 4 coffees per day. That's my maximum, I think.
1: Then you start shaking.
0: And then I start shaking.
1: You really can't do your job.
0: Yeah, I had a few trials where I went over 4 coffees and it's not gonna work for me.
1: Yeah.
0: Quindi cosa succede? Si va tutti insieme al bar vicino all'ufficio oppure al bar di fiducia, cioè dove il barista magari già sa l'ordine di tutti i caffè, e quindi si beve il caffè insieme.
1: It's about the coffee and it's about the bonding time
0: with
1: your colleagues.
0: Exactly. And you know what? You don't need to drink coffee. Like if you don't drink coffee, You can just say,
1: I'll come and get a coffee and order a tea in secret.
0: Exactly.
1: But don't show anyone the tea bag.
0: No, correct. Order a dirty chai.
1: Yeah.
0: You know? Okay, poi, numero tre, partecipare al lunch in comune è quando si creano relationship e quindi quando in realtà escono fuori le idee anche più più belle, no?
1: Yeah,
0: più emozionanti.
1: Your mind's having a break, I guess. Another team building exercise.
0: Exactly. Exactly.
1: Actually, I reckon that's the only reason that some people
0: they might
1: work
0: to work in the offices
1: just to have lunch
0: coffee.
1: And coffee. Basically.
0: Exactly. Yeah. Vabbè, quindi insomma evitare di mangiare da soli. E infatti, come diciamo a Roma, chi mangia da solo se strozza.
1: Yes.
0: Yes.
1: Eating by yourself and you'll choke.
0: Yes, yeah. There you go. We also
1: avoid
0: have the translation.
1: It.
0: Avoid it. Don't choke yourself.
1: Mm-hmm.
0: E poi abbiamo la numero 4, after works drinks. Questo è proprio, tutti amiamo il venerdì perché è opzionale, però è molto apprezzato. Infatti il venerdì in genere è quando magari uno finisce un po' prima oppure non guarda proprio l'orologio, allora c'è knock off drinks, sai così ti dici?
1: Knock off drinks, after work drinks,
0: e poi si va a cena.
1: Exactly. You know, working as a comedian, my work is usually just after work drinks, and it's very social. We're always in bars, you know. It can be a bit, you know, tricky because you just get into the drinking habits and socializing.
0: Yeah.
1: That's what the job is.
0: You will have lots of knockoff.
1: Exactly. But I must say that a lot of times at comedy shows too, on Friday nights, in our audience
0: yes.
1: is people who have been to after work drinks.
0: There you go.
1: And
0: yes.
1: They have had a few too many after work drinks.
0: Okay.
1: You can tell as a performer that the crowd is really, you know,
0: engaging
1: on it on Friday nights,
0: yeah.
1: You know.
0: Eh, no, Friday.
1: They quite really need to relax and let off steam from the office. So I don't know where these people are working.
0: Well, you should ask them.
1: Yeah, exactly.
0: That would be really fun to understand, perché qua il venerdì è proprio, cioè, è una cosa che agli australiani proprio piace. Finiscono di lavorare alle 5, alle 5 e 1 sono già al pub.
1: In Italia fanno aperitivo.
0: Sì, ma non alle 5.
1: Here, no. Here they get shit-faced, basically.
0: I love it. Okay, quindi l'ultima regola, o comunque, vabbè, diciamo l'unspoken rule, come abbiamo detto prima, è il work-life balance, che anche questo è considerato un punto molto fondamentale della cultura australiana, perché nel 2024 è stato introdotto anche the right to disconnect.
1: Yes, don't.
0: To
1: me, yeah. Outside of work or
0: exactly.
1: Your boss can't contact you for work-related issues.
0: Not even your colleagues.
1: Yeah.
0: Yes.
1: Yeah,
0: quindi
1: yeah.
0: Non contattate i colleghi dopo l'orario di lavoro, assolutamente, cioè c'è proprio una legge. Infatti nel lontano 2024, quando ero a lavorare ancora in Tasmania, ho accidentalmente mandato un messaggio alla mia collega perché dovevo capire una cosa e non lo sapevo come si faceva, quindi gli ho scritto e lei mi ha risposto, non c'è stato problema per lei. Poi mi sono diciamo non dimenticata, però ho detto alla mia boss che avevo fatto questa cosa,
1: yeah.
0: E lei fa: "Oh my god, Silvia, you shouldn't have done that."
1: Oh no.
0: Quindi
1: law just came out yesterday and you've already broken it.
0: I know, like, yeah. And I was already an Australian citizen. Quindi, anyway, quindi insomma, ecco, questo erano le 5 top 5. E quindi io direi che il paragone con l'Italia è molto diverso, perché Sonia, io non penso che in Italia c'è tutta questa, come si dice, naturalezza e
1: casuality.
0: Casuality.
1: It's been more formal.

0: Allora, avete appena ascoltato Radio Italiana 531 con Silvia e Sonia.
1: Ci vediamo la settimana prossima. Ciao, ciao.
0: Ciao. Mi raccomando, 9:30 Melbourne Time. Bye.

0: Ben ritrovati a In Viaggio, siete su Radio Italiana 531 in compagnia di Benedetta Rusconi e di una coppia di viaggiatori su due ruote che in questo momento si trovano in Perù e che da oltre sei mesi stanno attraversando il Sud America, Stefano e Alessia, conosciuti sulla rete come cercatori di lucciole. Buongiorno ragazzi, benvenuti a In Viaggio.
1: Ciao,
2: grazie.
0: Mi fa piacere che siamo riusciti a incrociarci, no? Tra fusi orari e cambi vostri di programma. Forse l'unica cosa che abbiamo in comune è la stagione in questo momento, no? Inverno.
1: Mi sa di sì.
2: Sì, esatto.
0: Perché voi siete già ancora al giorno prima.
1: È vero, no, questa cosa è incredibile.
0: Sì, sono 14 ore e mezzo di differenza.
2: Infatti ci ho messo un sacco a fare il conto per capire a che ora dovevamo sentirci.
0: Sì, non è facile. Primissima domanda, il vostro nome, che è il nome che avete sui social, Cercatori di Lucciola, che secondo me è un nome bellissimo. Qual è la storia di questo nome?
1: Allora cercavamo all'inizio, no, quando abbiamo creato questo profilo, abbiamo creato perché i nostri amici ci chiedevano di avere un profilo in comune per guardare cosa avremmo fatto durante i nostri viaggi, e non sapevamo come chiamarci, perché non volevamo un nome che richiamasse solo il ciclismo, perché noi adesso forse possiamo dire che siamo dei ciclisti anche,
2: però quando siamo partiti non troppo
1: non sapevamo praticamente niente di biciclette. Quindi ho detto vorrei che il nome del nostro profilo richiamasse un po' quello che stiamo cercando da questi viaggi, e mi è venuto in mente un po' l'idea di far capire alle persone che cosa stavamo cercando. E allora la nostra idea era quella di ritornare alla ricerca delle cose semplici, l'emozionarsi per cose semplici, diciamo, perché viviamo in una vita dove siamo pieni di cose, pieni di stress, di lavoro, siamo sempre tutti impegnati, e alla fine magari quello che ci interessa oggi sono cose super costose, eccetera. E quindi la ricerca del nostro viaggio era quella di ritornare a essere felici per le cose semplici, come tipo una doccia calda dopo un mese che ti lavi con l'acqua congelata. Che io ho detto, cos'è, potrebbe essere una cosa che tanta gente li potrebbe richiamare alla memoria. E mi sono venute in mente le lucciole, che da piccola, cioè quando siamo piccoli, no, le lucciole sono una roba incredibile, perché nel buio vedi queste luci che si muovono e non sai cosa sono, poi alla fine sono degli insetti semplicissimi, però con gli occhi dei bambini sembrano una cosa magica. E quindi l'idea era proprio Cercatori di Lucciole, la ricerca di tornare alla felicità per le cose semplici.
0: Sì, poi le lucciole sono anche segno di mancanza di inquinamento, no, nell'ambiente, perché
1: sì,
0: ci sono
1: solo
0: in mezzo a una natura abbastanza incontaminata. E tra l'altro voi fate dei viaggi in mezzo alla natura principalmente, perché viaggiate soprattutto in bicicletta. Adesso non so se è una cosa recente o se siete sempre stati appassionati di viaggi in bici.
2: No, da quando abbiamo fatto, diciamo, il primo viaggio in bici l'abbiamo fatto in Corsica nel 2022, mi sembra, 2022.
1: Sì.
2: Abbiamo fatto tutto il giro della Corsica, ci è piaciuto un sacco, da lì abbiamo cominciato a muoverci un po' con la bici, però fin prima io la bici la uso in città per andare a fare la spesa, queste cose, ma viaggi in bici ho sempre avuto un po' di fascino, per quando vedevo arrivare dei cicloturisti magari in città, solitamente tedeschi, olandesi, così, però non l'avevo mai fatto prima. Adesso, diciamo, non vediamo altro modo di viaggiare se non con la bici.
0: E tra l'altro adesso avrete anche un allenamento fisico notevole, perché fate dei viaggi abbastanza impegnativi.
1: Sì, beh, diciamo che non, cioè l'allenamento appunto viene un po' mentre pedali, perché noi non ci prepariamo mai prima di un viaggio, cioè bisognerebbe, ma siccome no, perché i nostri viaggi sono così lunghi che non ha senso.
2: Ti abitui col tempo. Comunque sì, adesso solitamente dopo 2-3 mesi che parti ti senti proprio allenato, senti che magari fai 100 km, ti fermi, riesci comunque a, non so, andare a cena fuori, a conversare con persone senza essere stanco. Quindi adesso sì, ci sentiamo allenati sicuramente.
0: Passiamo al vostro viaggio. Adesso siete in Perù, però siete partiti in gennaio da Chioggia, la vostra città, per Ushuaia, che è l'hai detto tu Alessia in uno dei tuoi reel, la fine del mondo, no? Terra del Fuoco, sì. Argentina, proprio il sud del sud del sud. Per risalire, il vostro obiettivo è risalire il Sud America, destinazione finale Colombia, Bogotà. Ci raccontate un po' questo itinerario e come è cominciato questo viaggio?
2: La scelta di partire è stata dopo il ritorno dell'altro viaggio, siamo tornati a casa e ci sentivamo un po' con l'acqua alla gola, non ci sentivamo capiti, perché l'altro viaggio siamo stati via 16 mesi, dopo 16 mesi di viaggio non riuscivamo più un po' a integrarci nella società bene.
1: Cioè più che altro anche siamo tornati senza un'idea precisa di cosa fare, cioè non eravamo convinti di voler fermarci subito, volevamo viaggiare ancora un po', però non sapevamo. E in realtà prima del viaggio da Chioggia a Singapore noi volevamo fare la Panamericana, era quello l'idea iniziale.
2: Quindi abbiamo ripreso questa idea all'inizio, ho detto vabbè, ok, la facciamo tutta, però dopo un po' abbiamo cominciato a ricordare com'era il viaggio dopo tot mesi che sei via, cioè sei stanco, nel senso che hai non stanco fisicamente, ma stanco di vedere nuovi posti, stanco di essere sempre in moto senza mai fermarti, crearti una routine, e quindi abbiamo deciso di dividere il viaggio e niente, volevamo partire o da Bogotà o da Ushuaia, però per il discorso che quando siamo partiti in gennaio a Ushuaia era ancora estate, abbiamo detto meglio che partiamo dal sud, siamo sicuri che il tempo è buono per pedalare lì, che se partiamo da Bogotà magari capitano imprevisti o comunque ci metti di meno, arrivi dopo nella parte più sud dove che magari è autunno primavera, e in quella zona comunque se è autunno primavera fa freddissimo, quindi la scelta è stata più o meno data da questi fattori qua, diciamo.
0: E com'è stato pedalare in Patagonia col famoso vento della Patagonia?
1: È stato terribile. Allora, cioè, nel senso che se fossimo stati al contrario,
2: sarebbe stato bellissimo.
1: Da nord a sud sarebbe stato bellissimo, perché cioè non c'è bisogno di pedalare, noi eravamo gli unici poveretti che erano nella contro vento, tutti quelli che vedevamo al contrario, mamma mia.
2: Li vedevamo volare mentre noi stavamo camminando.
1: Che cosa brutta, è stato bruttissimo, cioè ovviamente è stato bellissimo perché la Patagonia è fighissima, bellissimo, però è stato orrendo.
2: Sì, se qualsiasi persona vuole farla, prende un volo per il Calafate, dal Calafate dove c'è il Perito Moreno scende a Ushuaia e poi torna su. Perché ci siamo detti più di qualche volta non ha proprio senso quello che stiamo facendo, perché ovviamente se non riesci nemmeno a pedalare non...
1: Sì, perché il vento, cioè uno pensa vabbè vento forte, si fa fatica, però si fa, no, non si, cioè non si pedala, no. È proprio un vento, non riesci neanche a stare in piedi quella bicicletta, cioè è proprio impossibile, quindi...
0: E la sera con le tende calava un po' il vento di notte, la sera, oppure neanche...
2: La sera a volte calava, però diciamo che fortunatamente riusciamo a trovare sempre qualche spot
1: riparato
2: e nascosto dal vento. Diciamo che siamo molto contenti della tenda perché tiene molto bene il vento, nel senso che abbiamo preso delle raffiche molto molto forti.
0: Beh, l'avete testata in Patagonia, per cui è al 100% a prova di vento. E quindi da lì poi siete risaliti sulla carretera Austral tra Argentina e Cile, giusto?
1: Abbiamo fatto la carretera Austral, è tutta in Cile, quindi l'abbiamo fatta tutta fino a Puerto Montt e anche lì abbiamo preso 20 giorni di pioggia, non so,
2: costante.
1: È stato un altro incubo, cioè è finito il vento e è iniziata la pioggia, quindi non so cosa, perché uno dice piuttosto del vento preferisco la pioggia, il problema è che se piove tutto il giorno di notte tu
2: non ti asciughi,
1: mamma mia, anche lì, cioè bellissimo, che io la carretera Austral, stupenda, bisogna beccare il mese giusto, cioè bisogna avere fortuna in realtà, perché
0: col clima fermiamoci pochissimi minuti proprio in Patagonia e ci risentiamo tra pochissimo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana. Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire.
3: Siete tornati su Radio Italiana 531. Abbiamo ascoltato prima una delle canzoni scelte per noi da Stefano e Alessia, La bicicletta di Radici nel cemento. E stavamo parlando di Patagonia, eravamo in Patagonia, ragazzi. Parlavamo di vento e poi di pioggia. E poi cosa è successo?
4: Poi la pioggia, poi da praticamente dalla fine della carretera australiana, visto che pioveva, abbiamo deciso di passare un'altra volta le Ande per andare in Argentina, perché normalmente è un po' più secca quella zona, però la pioggia ci ha seguito anche in Argentina.
5: Abbiamo beccato anche la neve in realtà,
4: abbiamo beccato anche la neve e eravamo nella zona dei laghi, si chiama proprio zona dei laghi, che c'è sia in Cile che in Argentina, c'è Bariloche, San Martín de los Andes, e da lì dopo siamo risaliti, siamo andati su una zona dove volevamo andare, che si chiama la regione dell'Araucania, dove ci sono queste araucarie, che sono questi alberi giganti sempre verdi. Eravamo lì durante l'autunno, quindi c'era questo contrasto di questi alberi tutti verdi e tutta la vegetazione invece che cominciava a cambiare colori. Tra tutto questo stavamo pedalando su dei vecchi dei vulcani, certi attivi, certi non attivi, quindi è una zona molto carina. Da lì siamo risaliti fino a Santiago, da Santiago siamo ripassati di nuovo in Argentina e da lì siamo andati tutto quanto fino al nord dell'Argentina per entrare in Bolivia, fare tutta la Bolivia sulla...
5: Deserto di Atacama.
4: Ah sì, il deserto di Atacama.
3: Quindi siete arrivati poi al deserto di Atacama dall'Argentina?
5: Sì.
3: Ok.
5: Sì. Abbiamo fatto un pezzetto piccolo in realtà, perché dal passo de Jama, che sarebbe il passo tra l'Argentina e Cile, è l'ultima volta che abbiamo passato appunto le Ande tra Cile e Argentina.
4: Abbiamo passate sette volte, abbiamo fatto sette volte i passi.
3: Tra l'altro altezze abbastanza alte, mi sembra, no?
4: Il più alto è quello del passo de Jama, che è a 4.200, dopo 3.800... Sì, abbastanza alti, importanti.
3: La sentivate l'altitudine?
5: Sì, allora la prima volta, il primo passo alto che abbiamo fatto è stato il passo del Cristo, che è a 3.850. Noi eravamo già stati in Tagikistan a 4.600. Quindi in realtà sapevamo cosa ci sarebbe aspettato, però ovviamente fa sempre strano, no? Perché pare che non, cioè, che non hai più aria per pedalare, per niente. A un certo punto, soprattutto quando raggiungi fino ai 3.000 è ancora ok, dopo i 3.000 ogni passo è faticoso e ovviamente più tempo stai all'altitudine, più ti abitui, più meno lo senti. Infatti noi adesso saranno due mesi che siamo sopra i 3.500 metri.
4: Ed è abbastanza normale.
3: Voi avete fatto un incontro molto particolare durante il vostro viaggio con Mariposa. Siamo già al momento in cui l'avete incontrato o è più avanti?
4: Vicini. Dal passo del Calma siamo scesi, per modo di dire, perché in realtà si sale da 4.200, vai fino a 4.800, scende a 4.600, cominci a essere su quest'altipiano, e da lì siamo entrati in Bolivia per una ruta che si chiama Ruta della Laguna, che è tipo sapevamo già che era la parte più difficile di tutto il viaggio. Sono tipo 350 chilometri di non c'è la strada, sono le strade che sono fatte dalle jeep dei turisti, quindi tu percorri queste piste di sabbia lasciate dalle jeep e sei sempre tra i 4.500, 4.900, 4.700.
5: Il problema era il freddo, perché ovviamente qui è inverno e le temperature erano tra i meno 15 di notte e i 2.
4: Sì, la mattina anche alle 11 erano meno 5, cioè il sole non scalda perché sei comunque a un'altezza altissima. E su una di queste lagune, si chiama Laguna Colorada, perché ci sono tantissime lagune, appunto Ruta delle Lagune, abbiamo trovato questo piccolo cagnolino nero che
5: ha cominciato a seguirci. Noi all'inizio non sapevamo cosa fare, perché comunque non ci sono strutture su questa, cioè ci sono delle strutture che sono per i turisti, però non sono villaggi, quindi noi avevamo il cibo e l'acqua che ci sarebbe dovuta servire per determinati giorni. Poi lei però ha cominciato a seguirci e ha detto: che cosa facciamo, perché ovviamente non potevamo lasciarla da sola, perché noi l'abbiamo trovata vicino a un ostello. Sono queste strutture che non saprei come definire,
3: come dei rifugi.
4: Sì.
3: Dei rifugi,
4: sì, dei rifugi.
5: Esatto. E noi l'abbiamo trovata lì, e niente, alla mattina noi siamo ripartiti da questo po' e pensavamo che fosse dell'ostello
4: però in realtà dormiva fuori, nel senso che anche la sera ci hanno detto: non fatele entrare, mettete una sedia davanti alla porta. Quindi lei in realtà stava fuori, e la tipa che gestiva l'altra ha detto: è sempre qua perché tutti i turisti gli fanno le coccole e gli danno qualcosa da mangiare, però si vedeva che non era loro, diciamo.
5: Poi lei ha cominciato a seguirci e un ragazzo, un altro ciclista, ci ha superato e la cagnolina poi ha cominciato a seguire lui, e quindi noi poi non l'abbiamo più vista. Ci siamo incrociati 17 chilometri dopo, siamo sempre a 4.500 metri, vento contrario, freddo, tutto il resto. Ci troviamo questo ragazzo che aveva ancora suo cane dietro e ci fa: non so cosa fare, cosa facciamo con questo cane?
4: E quindi abbiamo messo la tenda, e ovviamente faceva freddo, e l'abbiamo fatta venire dentro la tenda con noi, perché non sapevamo comunque come dormiva là, però comunque di notte faceva meno 15. E niente, la mattina noi ci siamo alzati, abbiamo ricominciato a pedalare, perché se pedali magari normalmente sulla strada asfaltata fai magari 15, 16, 17, era come se camminavamo, nel senso facevamo
5: mezzo alla sabbia,
4: i 7, gli 8, cioè molto lenti. Quindi lei stava sempre dietro a noi, e dopo una certa abbiamo cominciato a dire: ok, la prendiamo con noi, la portiamo intanto fino ad Uyuni.
5: L'idea era: arriviamo fino a Uyuni e poi capiremo cosa fare, magari troveremo un'associazione.
4: E infatti lì in questo secondo posto abbiamo ritrovato questo ragazzo, e da quel momento abbiamo deciso di viaggiare per l'ultima parte, cioè per quello che mancava, tutti e tre assieme, per poter portare più cibo e più acqua per poterlo dare anche a lei. E quindi dopo, quando cominciavamo a fare magari anche 40 chilometri al giorno, se avevamo fortuna, e abbiamo deciso io e lui che se facevamo tipo 10 chilometri a testa ce le mettevamo dentro lo zaino, che ovviamente lei ci stava anche dietro, però ovviamente si vedeva dopo una certa che era stanca.
3: Sui vostri social ci sono queste foto bellissime di lei con gli occhiali da sole, perché sullo Uyuni c'è un riflesso pazzesco, ovviamente, il Salar. Nello zainetto, o che vi segue, che corre un po', ma nello zainetto è tenerissima, veramente sono delle immagini stupende.
5: Poi è stato bello, perché in realtà quando è venuta fuori la storia della mariposa sui social, ci hanno scritto più di qualcuno, ci hanno mandato le foto di lei che l'avevano trovata in giro per questo deserto.
3: Quindi adesso, esatto, Mariposa fa parte del team e vi seguirà probabilmente sino in Italia.
4: Sicuramente.
3: Ci fermiamo ancora per qualche minuto. La seconda canzone che avete scelto è Send Me On My Way di Rusted Root. L'ascoltiamo insieme. Tra pochissimo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Siete tornati in viaggio su Radio Italiana 531. Stiamo viaggiando in Sud America in bicicletta con i cercatori di lucciole, Stefano e Alessio, che sono in collegamento con noi dal Perù in questo momento. Ragazzi, stavamo parlando della Bolivia, del Salario Uyuni, che è questa immensa distesa di sale, bellissimo, dove avete anche fatto un po' di fatica, perché non è che sia facile pedalare su un salar.
4: Beh, allora arrivavamo dalla ruta della laguna, quindi in realtà il salar è stato un'autostrada.
5: Sì, era tutto dritto, bellissimo. La parte finale noi abbiamo visto dov'era Uyuni, nel senso abbiamo cercato quella mappa, perché nel senso che è molto facile perdersi, vedi tutte queste montagne, non se non hai un riferimento ti perdi, e abbiamo deciso di tagliare, anche se c'erano delle tracce delle jeep che solitamente, cioè, vanno solo su una direzione, e a un certo punto ci siamo trovati dove il sale nel salar non è più spesso come nella parte centrale ma sprofonda, e quindi siamo finiti praticamente su questa parte dove non riuscivamo più a pedalare, ogni passo sprofondavamo con questa acqua ghiacciata
4: e salata.
5: A me mi sono venute due vesciche che dove ti vengono sulle scarpe dietro normalmente sul tallone, e quell'acqua salata, madonna, era un dolore.
3: Beh, disinfettava, diciamo.
5: Sicuramente. La parte finale è molto dura.
3: La fatica comunque veniva fuori, soprattutto dalle tue imprecazioni in dialetto veneto, Stefano. Che io non capivo, ma immaginavo.
5: Sì, abbastanza.
3: Senti, e dopo l'Uyuni, finalmente il salar finisce, e dove siete arrivati?
5: Allora, siamo arrivati ad Uyuni, abbiamo cominciato a fare tutte quante le carte, i vaccini per la mariposa, e da lì
4: abbiamo costruito il carretto, perché in Bolivia era impossibile trovarne uno, quindi ho detto, se vogliamo continuare a viaggiare con lei dobbiamo trovare un modo per viaggiare che sia fattibile, e quindi abbiamo costruito questo carretto e siamo arrivati alla Paz, che è la capitale più alta del mondo, no?
5: Sì, la capitale più alta del mondo. E dalla Paz abbiamo proseguito verso il lago Titicaca. L'abbiamo praticamente fatto l'abbiamo circunnavigato per metà, perché c'è metà in Bolivia e metà in Perù. Quindi dopo entrati in Perù abbiamo continuato per il lago Titicaca, e da lì abbiamo fatto tutta la strada per arrivare fino qui a Cusco, dove siamo adesso. Quindi più o meno questa è la parte finale.
3: Avete fatto degli incontri particolari durante il vostro viaggio, a parte Mariposa? Incontri con persone del posto?
4: Vuol dire che in questo viaggio abbiamo fatto degli incontri, però meno rispetto all'altro.
5: Un altro viaggio un po' meno, perché secondo me, non so, il Sud America mi dà, almeno la parte Argentina e Cile che abbiamo fatto fino adesso, è un po' più turistica, non lo so, sembra più turistico in confronto all'altro viaggio. Però sì, ci sono capitati persone che ci hanno, diciamo, volontariamente ospitato a casa loro, perché magari stava piovendo e si hanno trovato a mettere la tenda su una fermata dell'autobus che aveva il tetto tutto rotto, e una famiglia che aveva un problema con la bici ci ha caricato su, e dopo praticamente siamo stati una settimana a casa loro perché non volevano più farci andare via, cioè volevano che facessimo tipo tutte le attività assieme. Ci hanno portato a conoscere parenti, amici, gente che veniva a casa, abbiamo fatto la pizza per 20 persone.
3: Beh, anche perché appunto, come hai detto tu, avete anche attraversato zone deserte, zone disabitate.
4: Sì, meno abitate decisamente.
3: E com'è questa routine di pedalare, mettere la tenda, pedalare, mettere la tenda? È vero che bisogna avere routine in questi viaggi, ma diventa faticosa dopo un po' mentalmente?
5: Forse un po' mentalmente, forse un po' a volte ti, nel senso, dopo tanto tempo, perché boh, sarà, cioè, di bici effettivi saranno in questi ultimi tre anni quasi 700-800 giorni di bici che facciamo, comincia a diventare non come andare a lavorare, perché ovviamente non è come andare a lavorare, però il concetto è quello, sai che ti alzi, uno chiude la tenda, uno fa prepara da mangiare, sai che dovrei pedalare un tot, e quindi diventa un po' un loop. Infatti tantissima gente dopo che viaggia tanto, tutti i viaggiatori con cui abbiamo interagito, arrivi a un punto che sei un po' saturo, è il discorso che facevo un po' all'inizio, hai la mente così piena di posti nuovi, persone nuove, cibo nuovo, religioni eccetera, che non hai più spazio per mettere altro, quindi magari una cosa che all'inizio ti poteva far meravigliare ti fa meravigliare lo stesso, però forse in maniera un po' minore.
3: Cosa vi porterete dietro da questo viaggio? Che cosa sentite che vi resterà di questo, di quest'ultimo viaggio in Sud America?
4: Secondo me è un po' difficile, perché non lo vedo come un viaggio staccato, cioè nel senso, noi siamo tornati a casa da Singapore, siamo rimasti a casa 5 mesi,
5: 4-5 mesi,
4: però sono stati un delirio, perché avevamo casa nostra, era affittata, quindi non abitavamo a casa nostra, eravamo un po' da mia mamma, un po' dai suoi, abbiamo tutti i nostri siti in garage, quindi abbiamo continuato a vivere come se fossimo stati in viaggio con due magliette eccetera, quindi non, cioè a me sembra di essere in viaggio da febbraio 2024, da quando siamo partiti. È difficile perché, nel senso, le cose che impari in un viaggio del genere sono cose che non neanche pensavi che esistessero, cioè è come se tu vivessi in una stanza con determinate porte e ogni porta avesse un significato, tipo la famiglia, l'amore, l'amicizia, il lavoro eccetera, e dopo questi anni di viaggio è come se si fosse aperta una nuova porta che fatico a dargli un nome, cioè è proprio la conoscenza culturale del mondo, cioè l'aver visto così tante culture diverse, persone, modi di vivere. La cosa che penso sempre più spesso è che da un lato siamo tutti uguali, vogliamo tutti le stesse cose, avere un lavoro, avere una famiglia, avere delle persone care e fare in modo che vada tutto bene, cioè nel senso, sperando di vivere la vita migliore possibile, e questo penso che sia quello che vogliono tutti nel mondo, cioè nel senso, a prescindere dalla religione, dalla razza, da qualsiasi cosa. Dall'altra parte però siamo completamente diversi, cioè è questo anche il bello, nel senso, mi ricordo che, cioè, a volte era difficile, tipo in sud-est asiatico magari parlavano anche inglese, cioè molto raramente, però comunque non ti capivi perché hai un modo di pensare completamente differente, e quindi è incredibile, no, le differenze ma anche le uguaglianze che abbiamo visto girando per il mondo.
5: Penso che sia più o meno la stessa cosa anche per me, sicuramente il discorso che adesso che siamo andati in Sud America, tantissima gente ancora si continua a scrivere, state attenti, le persone, pericoloso, ok, però nel senso, noi abbiamo visto questa cosa che è pericoloso, che nel senso che le persone in realtà sono, come dicevi, sono tutte persone buone generalmente, e quindi abbiamo tanti preconcetti di tante culture, di tanti posti. Ovvio che devi stare attento quando sei nelle grandi città, però normalmente tutti quelli che trovi sono persone semplici che, se possono darti una mano, te la danno, anche se non hanno niente. Questo è quello
3: accoglienti.
5: Che ho visto un po' dappertutto, esatto.
3: Sì. Fermiamoci per un'altra pausa. Un'altra canzone che avete scelto è Lego to Papi di Sabroso. L'ascoltiamo insieme e ci risentiamo tra pochissimo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519947.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
3: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
4: Ben ritrovati a In Viaggio, stiamo concludendo il nostro viaggio di oggi in Sud America, in bicicletta con Stefano e Alessio, che sono in collegamento con noi da Perù. In realtà, come abbiamo anticipato prima, questo non è il vostro primo lungo e impegnativo viaggio in bicicletta, perché l'anno scorso, alla fine dell'anno scorso, siete tornati da un lunghissimo viaggio dall'altra parte del mondo, in Asia, 16 mesi da Chioggia a Singapore. Come vi è venuta questa idea?
5: Ah, io ho detto, dov'è il posto più distante dall'Italia che si può arrivare in terra? C'era o la Russia o Singapore, mi ha detto andiamo al caldo.
6: Quindi è andata proprio così, è andata.
4: 16 mesi sono tanti, 17.000 chilometri. So che non c'è molto tempo per parlare di tutto questo viaggio, ma quali sono i ricordi più belli di questo primo viaggio?
6: Penso, come sempre nella vita, le cose difficili sono quelle che ti restano un po' più ricordi, quindi la parte proprio più bella è stata il Centro Asia, dove abbiamo cominciato a vedere proprio la cultura che cambiava, abbiamo pedalato nel deserto, siamo arrivati a 4.600 metri.
5: L'ospitalità delle persone, che è stata, sì, è stata incredibile, veramente. Erano tutti paesi islamici, quindi nell'Islam l'ospite è sacro, quindi a volte anche troppo, veramente, però è stato fantastico.
6: Dalla Turchia in poi, come mettevamo la tenda la sera, arrivavano persone, non capivamo da dove arrivavano, ci dicevano chiudete la tenda, venite a dormire a casa mia. Quindi l'altro viaggio, proprio l'ospitalità, è stata
5: il punto focale.
4: Tra l'altro devo dire che voi, arrivando in bicicletta e quindi facendo fatica per raggiungere posti dove loro vivevano, eravate secondo me anche più apprezzati.
5: Più che altro arrivi su posti dove non arrivano turisti, perché il turista generalmente va dove c'è qualcosa di interesse turistico, no? Tu con la bicicletta, per arrivare nel luogo di interesse turistico, sei costretto a fermarti in posti a dove non c'è niente, e quindi magari
6: sono abituati a vedere turisti. Però comunque anche abbiamo visto anche in Italia, in Europa, il viaggiatore in bici solitamente che suscita un po' di interesse, e ti chiedono dove arrivi, cosa stai facendo. Quindi è capitato tante volte, magari dall'inizio ovviamente, quando ti dicevano Singapore è tanto distante, però magari ti fermi in Turchia, dove vai a Singapore, guardavano nella mappa e dicevano ma no, tutta questa strada.
4: E cominciano anche a seguire il vostro viaggio sui social, come abbiamo fatto noi, e questo è il modo in cui vi abbiamo conosciuti e ci avete incuriositi, no? Che è Cercatori di Lucciole, sia su Instagram che su Facebook. Devo dire che i vostri contenuti sui vostri social sono fatti molto bene, perché raccontate tutto, raccontate la fatica, le difficoltà, anche l'organizzazione, le vostre bici, date anche molte informazioni pratiche, no? Sui posti, su come viaggiate, e poi, non so, la sensazione che ho io è che vi divertiate anche molto insieme.
6: Sì,
5: se manca quello vuol dire che stai facendo qualcosa che non è nelle tue corde.
4: Sì, sì, sì. Comunque è interessante quello che avete detto prima, perché è comune in molti viaggiatori che stanno lontano da casa per periodi molto lunghi, no? Che quando torni a casa hai delle difficoltà a reinserirti, a comunicare con gli altri, a trovare il tuo posto in quello che era il tuo posto, ma che improvvisamente è diverso. E infatti voi avete sentito poi bisogno di ripartire subito.
5: Sì, più che altro perché ovviamente, cioè, non è che puoi fare una colpa alle persone, però ti rendi conto che certi argomenti o certe cose tu provi anche a raccontarle, ma se non le hai vissute non lo puoi capire, cioè non l'avremmo capito neanche noi prima di partire. Quindi quando tu ti ritrovi a relazionarti anche con amici, cioè mica per forza con sconosciuti, e parli di qualcosa, tu sembri un alieno. E le persone proprio non ti capiscono, è stato difficile.
6: Poi stando via tanto tempo così, a noi sembra che tutto sia ancora fermo a casa, però invece quando siamo tornati siamo stati scioccati, tipo abbiamo due amici che hanno dei bambine e siamo andati via che non parlavano, siamo tornate che ci salutavano e abbiamo detto ma tutta questa cosa
5: è successa?
6: Perché ovviamente spostandoti sempre il tempo passa velocissimo, cioè non ti sembra, io mi ricordo quando eravamo vicini a Singapore non ci sembrava di essere stati via 16 mesi, cioè sembrava essere stati via 6 mesi, tipo, non così tanto.
5: È stato quasi brutto il ritorno, cioè no, molto scioccante, cioè proprio perché sono cambiate delle cose, ovviamente tu non vedi questo cambiamento e quindi dici ma cosa è successo alla mia casa, cioè la mia casa, no? I miei amici, la mia famiglia. È difficile, cioè
4: e anche gli altri vi avranno trovati diversi, cambiati.
6: Sicuramente molto dimagriti quando sono tornati.
5: Dimagriti.
6: Sciupati, direi.
5: Perché noi alla fine siamo cambiati come magari modo di pensare. Tipo adesso vorremmo comprare una casa con un giardino, cioè vorremmo andare a vivere con una casa con un giardino, perché dopo tutto questo tempo passato all'aperto.
4: Certo.
5: Però sono cose, non lo so, è come se fossero cambiate dinamiche un po' più di vita nei confronti delle persone che conosciamo.
4: Sì.
5: Tipo magari hanno cominciato a frequentare persone nuove, qualcuno si è iscritto in palestra ed è dimagrito, altri hanno fatto figli, alcuni si sono sposati, e quindi uno dice ma dai, in un anno e mezzo tutta sta roba è successa.
4: Sono due vite, quindi, con due velocità diverse. A un certo punto,
5: esatto,
4: devi ritrovare,
5: esatto,
4: la stessa velocità. State pensando, dopo questo viaggio, a un altro viaggio, di ripartire? Avete dei progetti?
6: No, per ora, pensiamo di arrivare a Bogotà, però penso che quando torniamo vorremmo fermarci un pochino. Ovvio, il discorso di viaggiare in bici ci starà sempre.
5: L'idea è di fare magari viaggi tipo di una settimana, due settimane, quelli sicuramente.
6: Magari un mese, se fossi in Europa, così, però l'idea.
5: Adesso non
6: no,
5: il programma.
6: No, l'idea è di tornare, ci piacerebbe l'idea di trovare una casa con un giardino, so, avere un orto. Fermarci un pochino per assimilare tutti questi tre anni, tutta questa cosa che abbiamo vissuto, perché come ha detto Alessia l'ultima volta siamo tornati, ma è un frame, è proprio uno schiocco di dita sulla mia mente il momento che siamo stati in Italia. Non mi sembra neanche essere tornato,
5: non ho neanche ricordi di
4: beh, comunque sono scelte bellissime, scelte molto coraggiose, ma che portano solo cose positive. Siamo arrivati alla conclusione di questo episodio di In Viaggio. Stefano e Alessia, grazie mille per il vostro tempo, per il vostro entusiasmo. Continueremo a seguirvi sino a Bogotà sui vostri social. Ricordate, Cercatori di Lucciole. Ci salutiamo sull'ultima canzone che avete scelto per noi, che è Futura di Lucio Dalla. Grazie ragazzi, buona fortuna.
5: Grazie mille, grazie a te.
4: Questa è Radio Italiana 531 e ci risentiamo settimana prossima per

0: tutti, buongiorno cugina Rosalia.
1: Buongiorno cugina Liliana, dove stiamo stamattina, questa bella mattina, che bel sole che c'è stamattina.
0: Buongiorno Peter.
2: Buongiorno, buongiorno. Oh,
0: buongiorno, buongiorno, siamo tutti cugini qua oggi.
1: Yeah, cugine.
0: Siamo at the Pineham Bowling Club on Pineham Road.
1: E che cosa facciamo qui? Are we gonna play bowls?
0: Giochiamo le
1: bocce? So what are we doing here at the Pineham Club, Peter? Are we gonna play bowls today? Is Radio Italiana playing bowls?
2: Bowls
1: competition. Yes, Italian style.
2: I do have my rink all organised.
1: Oh, do you?
2: What's that? I've got the marking on it. I've got my bag of bowls all ready to go.
1: Okay. No, we're here for something much more important.
0: Yes,
1: aren't we?
0: That's right.
1: Più importante che giocare al debocci oggi.
0: Perché oggi stiamo a Pineham Bowling Club nella cucina.
1: Sì, abbiamo anche lì mandasini.
0: Sì, sì.
1: Okay.
0: Perché oggi abbiamo... We are hosts, ospite di Mailex,
1: yes.
0: Right? Che è una compagnia di NGOs, che loro fanno supporto per le gente con disabilità, ma anche per fare la cosa per la comunità, per mancare l'isolazione.
1: Sì, sono bravissimi. Si chiama Alex e suo marito
0: Alex
1: and Mac.
0: E
1: loro insieme hanno incominciato questa compagnia e vogliono fare anche da, come si dice, rispetto alla sua mamma che si chiama Angela, e oggi questa cucina si chiama Cucina di Angela.
0: Sì, Cucina di Angela.
1: E oggi aspettano quasi 20
0: persone.
1: E che cosa fanno oggi, Liliana?
0: Oggi fanno tutto preparato per fare fettuccini oggi.
1: Fettuccini, ci sono, c'è la farina,
0: ove,
1: ci sono la pasta machine,
0: tutto preparato,
1: il gruppo che fra poco entrano e incominciano a imparare come si fa la pasta fatta in casa. E può darsi, Liliana, sì, siamo bravissimi, ci fanno anche provare anche noi un po' di
0: questo. Ma adesso è arrivata Alex. Welcome. Well,
1: buongiorno Alex.
3: Ciao, thank you, grazie for having me.
1: Sì, tutti ascoltatori adesso stanno ascoltando. Che cosa fai qui stamattina?
3: Allora, oggi facciamo i fettuccini.
1: Sì?
3: Oggi siamo a fare fettuccine per Cucina di Angela. È un programma dedicato per mia mamma Angela,
1: sì?
3: Che lei è morta mosso 6 anni.
1: Sì?
3: E io e Mac volevo fare un programma dedicata sul nome,
1: sì?
3: Perché mamma sempre cucinava
1: a casa, sì.
3: La stessa cosa.
1: Persone, aspetti.
3: Ci abbiamo 20 persone oggi e facciamo i fettuccini. Mac ha fatto la sugo stamattina.
1: Stamattina già si adora Liliana.
0: Si adora proprio italiana, come una mattina di domenica.
1: Sì, mattina in casa.
3: Sì,
1: dopo vengono dentro, fanno i fettuccini e poi che succede quando sono fatti?
3: Dopo che abbiamo fatto i fettuccini, settiamo tutto insieme e mangiamo insieme.
1: Un bel piatto di fettuccini fatto in casa.
3: Di pasta. Stiamo un po' insieme.
1: So, the purpose di questo programma, perché l'hai fatto questo? Lo so che fai in memoria della tua mamma, ma c'è another reason, really?
3: Sì, il motivo è che noi vorremmo fare un programma per aiutare la gente che sono isolata. Che non hanno tanta famiglia, non hanno tante amicizie.
0: Si sentono di
3: sole, perché questa è una grande problema per la comunità, e che più lavora su questo problema.

0: Perché non sono solo le anziane che no, si sentono da sole, sì, no, ci no. sono anche le più giovani.
1: I giovani, sì.
2: Alex, parlaci un po', come la gente conoscono questo programma? Come hai fondato il programma e come hai involved?
1: Ok, questo programma è, facciamo advertising su Eventbrite, ci abbiamo anche un Facebook page, Malex Care Inc. Poi se non avete il Facebook o internet, mi potete chiamare 0466 367 549, e poi metto il nome tuo sul listo.
2: So, questo è un programma anche per socialization.
1: Sì.
2: È aperto per tutti.
1: Questo è un programma perché questo è per tutta la comunità, non è solo per i gente che hanno My Age Care o NDIS.
0: O che sono italiane, sono per tutti.
1: Sono italiane, questo è per tutti, perché noi facciamo le cose italiane, facciamo anche altre cose cambogiane, perché Mac viene da Cambogia. Però facciamo tutto misto.
0: È importante perché tutte le gente sono tutto contente che hanno arrivato,
1: sì.
0: Ma Alex, tu hai detto che è importante perché il cibo ci connetti insieme,
1: sì.
0: Perché quando uno parla, specie italiano, parlano di mangiare, di cucinare, sono tutte sempre contente e perciò
1: giusto.
0: Tu lo fai questo.
1: È vero, questo è il motivo, sì. Volevo fare questa cosa che, come ti ho detto, il cibo è la cosa più importante della nostra cultura,
0: sì.
1: E volevo stare tutto insieme.
2: Well, we're going to let you go, Alex.
1: Grazie.
2: Because vediamo quest'altra gente, vengono
1: yes,
2: molta gente
1: sono l'ultima due,
2: e adesso
1: poi
2: tu
1: iniziamo.
2: Stai molto impegnato, grazie che la radio venne qui oggi,
1: siamo no,
2: molto,
1: a voi.
2: Molto contenti che siamo qui, Liliana.
1: Noi siamo molto
2: fortunati. Grazie. Ascolto perché imparate qualcosa oggi, perché noi parliamo con tutti questi partecipanti, ok?
1: Wonderful, grazie,
2: sì,
1: grazie.
2: Parliamo più tardi, ciao. So, Peter, we just found out about the program.
3: Oh, you have. I think you've booked in for next time, haven't you?
2: I think so,
0: I think.
2: Yeah.
0: Booked in for a few times.
2: Mind you, we've got our aprons on. I'm not sure why, but we are.
0: We look
2: the part, but I'm not sure.
0: Isn't it interesting that Alex has set this company up to reduce isolation in
2: yes.
0: the community? Not just for the older people,
2: no,
0: because that's what he's fighting. And his company is new, and he's trying to get funding to help.
2: And it's for everyone, too. So if you are at home, you don't have to be Italian.
0: No.
2: You don't have to be Australian, or like you said, they do Cambodian food, because Mac is from a Cambodian background. But coming together is the key.
0: And meeting some different people.
2: So don't be afraid to be part of this, because it's amazing who you meet.
0: That's
2: you
0: right.
2: You know, people do classes in other places,
0: yes,
2: in other organisations, but here is a very local community.
0: Yes, local. The Paint Bowling Club.
2: It's fantastic.
0: Where we've taken over, Alex has taken over the kitchen.
2: The kitchen,
0: here
2: and
0: the
2: it's beautifully set up. I'm going to take a photo.
0: Yeah.
2: And see, and that is sul Facebook page. Speriamo che dopo vedete anche il Facebook page della radio. E ci sono, mettono le fotografie.
0: Yeah.
2: Che vedete proprio come è stato intrecciato
0: preparato,
2: oggi,
0: yeah.
2: preparato. E vediamo com'è facile fare il cucino.
0: Perché Rosalia, oggi è Ferragosto,
2: sì.
0: Allora we're going to celebrate Ferragosto at the Palin Bowling Club with different nationalities
2: exactly.
0: making fettuccine.
2: So e qua siamo, Angela sta anche con noi oggi, però sta seduta,
0: con
2: si è mangiato una
0: zeppola
2: e sta bevendo il caffè. Buongiorno Angela.
4: Buongiorno Rosalia.
0: Angela, come ti trovi qui?
4: Con il grambiolo della radio italiana 500. Sei pulita, ma devo mettere un po' di farina. Io mi trovo qui perché me l'hai detto
0: sì,
4: tu.
0: Sì.
4: Io abito just down the street here.
0: Right.
4: So ho sentito l'odore stamattina
0: sì,
4: del succo.
0: Sugo,
4: and I thought,
0: yes.
4: Where's this coming from?
0: Well, what a great idea. And the pain and bone bowling club. Right. It's a local area, like
4: yes,
0: Rosalie
4: it is.
0: Said.
4: Yeah.
0: Non è una cosa grande, ma ci sono tante gente, giovane, un po' più anziana, tutti insieme, preparata.
4: Okay. Yeah, that's right. And you know, Liliana, come tu e Rosalia, you were talking, these classes, te l'ho detto che giovedì mattina io sono andata a fare biscotti.
0: Sì, è cheese.
4: Same setup, così farina pronta, uova yeah. pronte, zucchero pronto, and tante persone, loro sono pronte per incominciare, sì. Rosalia.
0: Are we going to a break?
4: Grazie, Angela.
3: No, what we're going to do, I'm just doing a little bit of housekeeping first, very quickly, Rosalia and Liliana. Yeah. Because we're in a kitchen and there's lots of machinery around and we're around the corner yes. of buildings and inside, we might have a few little crackles or a few little missteps, but stay with us, listeners, because we're going to bring all of the sounds and the smells,
0: and the
3: almost the smells and
0: yes.
3: the fun,
0: and yeah. the fun
3: with you this morning, right up until 12 noon.
2: And right. in a moment, we'll just go and see what Alex is doing and see how he's going to start the day off.
0: Right, Peter?

0: E amicizie, perché you have a lot of fun.
1: It's a lot of fun.
2: Grazie, sì, yeah. Grazie mille a tutti e grazie Radio Italiana.
0: E adesso noi andiamo a mangiare.
1: Andiamo a mangiare.
0: Questo bello zuppo.
1: Vediamo che è successo.
0: Okay,
1: che
0: so fatto. Thanks very much, Alex.
1: Thanks, Peter.
0: Thanks for putting up with us.
1: Thanks,
0: okay.
1: Cugina.
0: Okay. Ciao, ciao a tutti. Buona giornata e rimanete con Radio Italiana 531.
1: Ciao, ciao a tutti.
3: Ciao, ciao.
4: Okay. Radio Italiana 531 con voi 24 ore al giorno.
5: Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli.

dallo studio Sanremo situato al 215 di Porta Heimisch, Radio Italiana 531 presenta Sabato Sport, un programma di varietà sportiva con risultati, commenti e

0: anche interviste. Al microfono Antonio Tavella e Luca Armiento alla console. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Antonio e buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Siamo qui con un'altra edizione di Sabato Sport, piena di notizie, ma soprattutto fra una settimana si parte, cioè il calcio italiano. Allora, continuiamo con la musica e poi daremo un'occhiata ai titoli di questa edizione.

0: Sono le 12:03 minuti primi e siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport. Questi i maggiori titoli di questa edizione. Calcio italiano si parte la prossima settimana con la prima giornata della stagione 2026-2027. Quindi daremo un'occhiata sia al programma della prima giornata della Serie A e anche alla Serie B. Naturalmente poi daremo un'occhiata anche alla Coppa Italia, perché ci sono corso di svolgimento incontri valevoli per la Coppa Italia, naturalmente la Coppa è eliminazione diretta, si perde, esce fuori. Un'occhiata anche al calcio europeo, quello scozzese è il primo sempre a partire, da un paio di settimane sono già in via di svolgimento, con il Celtic ancora favorito ancora una volta per vincere questa edizione. Quello inglese e tutti gli altri che europei partiranno la prossima settimana. Sulla scena locale, poi daremo un'occhiata anche ai quarti di finale dell'Australian FA Cup. Molte le eliminazioni, tra cui la Adelaide United e le altre due componenti della Sud Australia eliminate al primo turno, e molte squadre della cosiddetta A-League sono già state eliminate, anche perché la loro preparazione magari non è al massimo e non tutti danno peso a questa competizione. Forse avremo una sorpresa quest'anno, cioè una squadra non A-League che può vincere il titolo di... cioè può vincere la FA Cup, che significa anche partecipazione al prossimo Champions League asiatica, se non vado errato. Sul calcio locale ricordiamo che siamo giunti all'ultima giornata di campionato del NPL State League 1 e State League 2 e si riparte la prossima settimana con le finali. Un turno molto importante questa sera, tutte le partite partono allo stesso orario, tutte alle 7 di sera, e dove si deciderà soprattutto le primissime posizioni per il primo e secondo posto tra Adelaide City ed Birkalla. Al momento vediamo l'Adelaide City al comando con un solo punto di vantaggio, però giocherà, poi daremo un'occhiata, giocherà fuori casa mentre il Birkalla giocherà in casa. Ed naturalmente daremo un'occhiata anche, come detto, State League 1 e State League 2, ultimi risultati, classifiche e via dicendo. In altre notizie sono in corso di svolgimento gli europei sia di nuoto, che abbiamo parlato la scorsa settimana, e anche l'atletica è partita. L'atletica è in corso di svolgimento in Inghilterra, mentre il nuoto è a Parigi. Ma soprattutto agli europei di atletica c'è stato il ritorno di Tambreri, che lui già detiene, ha vinto il salto in alto alle Olimpiadi e adesso ha conquistato anche l'oro agli europei, saltando 2,32 metri. Eh sì, per noi non è niente, 2,32 metri, dobbiamo alzare la testa per vedere l'asticella. Comunque il bilancio dell'Italia è abbastanza buono, perché Tambreri ha conquistato l'oro, il bronzo è stato conquistato da, vediamo un po', da Desalieu e Siol. Ovviamente c'è stato un ex aequo per il bronzo, forse hanno saltato lo stesso montare e lo stesso tempo, quindi... E l'Italia è al comando, almeno dopo le prime battute, è al comando del medagliere anche degli europei di atletica. Per quanto riguarda invece la piscina, gli europei di nuoto, c'è stata l'impresa questa volta, vediamo un po', nei 1500 metri di Iammenza Quadrarela, una nuotatrice abbastanza forte, anche se dice ha faticato molto, sono 1500 metri di nuoto, sarebbero una decina di vasche, una andata e ritorno, quindi abbastanza duro, 1500 metri. Comunque ha conquistato l'oro per l'Italia agli europei di nuoto, anche qui l'Italia conduce la classifica provvisoria del medagliere. In tennis sono iniziati i Cincinnati Open, dove Berrettini ha superato il primo turno battendo in rimonta un certo Drequet, forse francese. Però Sinner ha dichiarato di non voler difendere il titolo, perché lui l'ha vinto, sembra, l'anno scorso, anche l'anno precedente, non difende il titolo di Cincinnati per prepararsi per il prossimo US Open, che per lui è molto più importante. Mi sembra che l'anno scorso venne sconfitto da Alcaraz in finale agli US Open, quindi vuole riscattarsi non partecipando, cioè non consumando le energie necessarie per
1: prepararsi di più
0: per questi US Open, che saranno il prossimo, dopo Cincinnati, quello più importante. Ora andiamo avanti con un brano musicale e poi ritorneremo e daremo un'occhiata nei dettagli.

0: 0.
1: E sono le 13 minuti primi, siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport, qui in diretta allo studio Sanremo. Tony Tavella al microfono. Come aveva detto nell'introduzione, la prossima settimana parte il calcio italiano e la maggior parte del calcio europeo. Solo quello scozzese già è partito un paio di settimane. Ora daremo un'occhiata al primo turno sia dalla Serie A che dalla Serie B, poi in seguito alla Serie B. Per la Serie A ricordiamo che c'è una partita amichevole, l'ultima prima del fare sul serio, ed è tra il Milan e il Manchester United. Questa è per l'ultima partita amichevole che faranno questi due club europei. Allora, dicevamo che la Serie A parte la prossima settimana, prima giornata, il 23, questo è un orario qui di Adelaide naturalmente, si parte il venerdì sera in Italia, mentre alle 2 di notte del 23 c'è Inter contro Monza, sempre alle 2 poi c'è anche Udinese contro Como, alle 4 e un quarto c'è Genoa-Napoli, e alle 4 e un quarto anche c'è Parma-Cagliari, questo è il sabato mattina qui in Adelaide. Mentre la domenica mattina, il resto delle partite, alle 2 c'è Fiorentina-Juventus, Verona contro il Lecce, Atalanta contro Sassuolo, ed infine poi si conclude con Torino-Milan alle 4 e un quarto della mattina. Quindi diciamo sono impegni, prima uscita, tutti vogliono vincere, nessuno vuol perdere. Il secondo turno poi la prossima settimana, e si parte con sono partite di venerdì, due partite di venerdì, giovedì e venerdì, poi daremo un'occhiata a questo la prossima settimana. Ed dicevamo della Serie B, anzi direi di andare avanti con la pubblicità e poi ritorneremo con il calendario della Serie B.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
6: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
1: E sono le 12 e 19 minuti primi. Siete all'ascolto della prima parte di Sabato Sordo. Abbiamo appena dato un'occhiata al primo turno della Serie A, campionato della stagione 26-27, che parte la prossima settimana. Parte anche la Serie B, questo è il primo turno. Questi sono gli orari qui di Adelaide e anche le date. Il 22 di agosto c'è l'anticipo alle 4 del mattino con Vicenza-Catanzaro, il Catanzaro promosso in Serie B. Poi il giorno 23, tutte le altre partite della Serie B, vediamo un po' alle ore 2:30 della notte, vediamo un po', Serie B. Fixture. C'è il Carrarese contro Mantova, questo è il giorno 23 alle 2:30 del mattino. Sempre alle 2:30 abbiamo Sud Tirol contro Virtus Entella. Alle 4:30 c'è Avellino contro Arezzo. Alle 4:30 anche abbiamo Benevento, che fa un ritorno in Serie B, in casa con il Modena. Stesso orario c'è Empoli contro Cremonese, una delle retrocesse dalla Serie A. Questo è il giorno 23, poi ci sono le partite anche il 24. Prima di passare al secondo, un'altra partita del giorno 24. Alle 2 della notte abbiamo Pisa contro Padova. 2:30 c'è Verona contro Verona contro Ascoli. 4:30 c'è il Cesena in casa con la Sampdoria, questa Sampdoria che è rimasta in Serie B con la testa, con la rota del collo in un certo senso, ha rischiato addirittura di finire in Serie C, e lo vediamo che ormai sono parecchi anni che è in Serie B, non riesce a risalire nella massima divisione, la grande Sampdoria che tutti conoscono. L'ultima partita è dal giorno 24 alle 4:30 del mattino, e il Palermo in casa contro Juve Stabia. Cioè, questo è il programma di Serie A e Serie B. Ora, un'occhiata per quanto riguarda invece la Serie C, forse si parte alla stessa settimana, il 22. Il 22 parte la Serie C con alcuni incontri, vediamo un po'. Qui abbiamo Alcine Milano, questa è una squadra di Milano, Alcine Milano in casa contro il Renate. Poi c'è il Giuliano in casa con non riesco a leggerlo, a dire la verità. Il Potenza in casa con il Cesena. Il Bari, retrocesso in Serie C. Il famoso Bari, noi l'abbiamo, cerchiamo di, come dire, rincoraggiare i tifosi quando qualche volta ci mettiamo la loro canzone. Invece il Bari sarà in Serie C in casa con il Cavese. Quindi Union Brescia in casa con il Carpi, ed infine c'è il Volo FC in casa con l'Atalanta Under 23. Queste sono le partite in programma, poi ci saranno tramande altre partite che al momento non elaboriamo. In corso di svolgimento in Italia anche la Coppa Italia. Molte partite sono state già giocate. abbiamo alcuni risultati che si sono maturati durante la notte. Andiamo alla Coppa Italia, vediamo i risultati a nostra disposizione. Partite giocate il 15, cioè la scorsa settimana. Il 15, e qui devono fare ancora il sorteggio. Allora, si è visto la Fiorentina che ha superato 4-1 il Benevento, il Monza che ha battuto 3-0 l'Avellino, il Cagliari 1-0 vincitore sul Arezzo, mentre il Parma vince 2-0 contro il Catania. Queste partite del giorno 15, cioè dalla scorsa settimana, no, di stamattina praticamente, il 15 è oggi se non sbaglio, quindi le partite di questa mattina, queste sono partite valevole per la Coppa Italia. Io direi di andare ad un brano musicale e ritorneremo, daremo un'occhiata che la FK australiana è giunta ai turno cruciale, siamo ai quarti di finale.

0: Radio Italiana 531.
1: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatfield in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
2: Adamis Stand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Sono le 12 e 30 minuti primi e siete in ascolto del... Poi tecnicamente entriamo nella seconda parte di Sabato Sport, quindi in diretta allo studio di Sanremo. Tony Tavella al microfono. In precedenza abbiamo ascoltato una delle canzoni del Milan, per ricordare che l'ultima partita amichevole che il Milan disputerà questo fine settimana a San Siro ed è contro il Real Madrid. È l'ultimo, diciamo, uscita ufficiale per l'ultima uscita per amichevoli, che poi i club inizieranno l'avventura 26-27 con la prima giornata il prossimo fine settimana. Sulla scena australiana, naturalmente siamo giunti ai quarti di finale della FA Cup, un facsimile della FA Cup inglese, o inglese esatto, sulla scia di quel tipo là. Prima di passare al sorteggio dei quarti, è doveroso guardare a cosa è successo negli ottavi di finale per vedere chi ha superato gli ottavi per raggiungere i quarti. Il 19 di questo mese, oggi 19 agosto, si è giocata il 19 due partite allo stesso tempo. E si è giocato New South Wales Eagles, che ha pareggiato 0-0 con l'Heidelberg. E l'Heidelberg, ricordiamo che l'Heidelberg l'anno scorso è arrivata in finale della FA Cup, ma quest'anno è stata eliminata ai rigori. Ho guardato i rigori di questa, evidentemente non c'erano più alcuni giocatori campioni dell'anno scorso che li ha portati alla finale, c'erano molti giovani che hanno sbagliato rigori facili da segnare, come al solito, tutti possono sbagliare. L'altra partita ha visto l'Appia Leichhardt Tigers contro Sydney United. Anche qui è finita 1-1, perché la prima è finita 0-0. Questa è finita 1-1 dopo i 90 minuti di gioco. Sono andato ai tempi supplementari, ancora 1-1, e sono andato ai rigori. È un'altra maratona di rigori tra il Sydney United e l'Appia Leichhardt. L'ha spuntata all'ultimo rigore. Perché? Perché il Sydney United ha sbagliato e la Pierre Card ha segnato, e quindi passa il turno dei ottavi di finale. Poi altre partite giocate in seguito ottavi di finale: il Queensland Lion ha battuto il Melbourne City, quindi eliminato il Melbourne City. Ho detto, ci sono molte squadre di A-League eliminate. Ha perduto 2-0 contro il Queensland Lion. 1-1 tra il ST Riders contro il MacArthur, ed anche qui, se non vado errato, il MacArthur viene eliminato ai rigori per 5-3. un'altra Elite cade.
5: 8 gol
4: ai rigori. Ed le altre partite che hanno diciamo concluso questi ottavi di finale, il Sydney FC, che su queste che abbiamo letto fino adesso, sono al momento qua, dovevo andare sopra. Ok, ma che altro abbiamo letto? L'ultima partita è stata il South Melbourne contro il Fremantle. Qui un'altra partita interessante. Il South Melbourne vinceva per 2-0, vero? Alla fine, durante la partita, si è risvegliato il Fremantle, che prima ha segnato il 2-1, poi ha fatto il 2-2 e si dormiva. E poi addirittura è passata in vantaggio.
5: Ma guarda un po'.
4: Guarda un po'. Però all'ultimo minuto di gioco il South Melbourne riesce a portarsi sul 3-3. E quindi si va anche qui ai calci di rigore.
5: Ecco.
4: E per fortuna del South Melbourne hanno vinto ai calci di rigore. Questo, e quindi hanno passato il turno anche loro. Gli accoppiamenti per i quarti, le partite inizieranno il giorno 18, questo mercoledì, due partite il mercoledì e due partite la settimana successiva. La prima è tra il Sydney FC contro SD Riders, a partire dalle 19 di mercoledì. Allo stesso orario c'è invece Appia Leichhardt contro il Melbourne, vediamo un po' chi è, il Melbourne Victory. Quindi chi vince passa avanti, vai alle semifinali, chi perde Sydney contro SD Riders e Appia Leichhardt contro Melbourne Victory, mercoledì 18. Poi mercoledì 25 le altre due quarti di finale, which sono, vediamo un po', Queensland Lion, l'abbiamo detto quello, no, Queensland Lion contro Northeast Eagles, squadra dal New South Wales, non vado errato. L'altra è Preston contro Northeast Eagles, questo non l'abbiamo detto, Queensland Eagles. L'altra era Appia Leichhardt contro Melbourne Victory e Queensland Lions contro NS Lions. Questo è il giorno 25, il mercoledì successivo. E i vincitori vanno alle semifinali, poi dopo la semifinale naturalmente ci sarà la finale.
5: La United,
4: quanto sta ancora aspettando. A proposito della United, perché martedì sera ha giocato un preliminare di Asian Cup preliminare di qualificazione di Asian Cup, e quindi è eliminato anche qua, ha perduto per 2-0.
5: Ma poi ci dimentichiamo proprio.
4: E giocavano qui in Adelaide. Giocavano in Adelaide.
5: Meno male che giocavano qua.
4: E quindi sono fuori anche dalla Australian Asian Cup, Champions League Cup, che questa è la partita di qualificazione. Quindi un'annata un po'. Evidentemente Andrioli, lo stesso allenatore che ha portato la squadra alla fine della scorsa stagione, sta puntando sui giovani, molti giocatori inesperti, forse il più anziano è Goodwood. Ma lui da solo non può farci niente, gli mancano i grandi attaccanti, i grandi centrocampisti di una volta.
5: Ci manca tutto là.
4: Ci manca un po' tutto, esattamente, quindi ci manca tutto, quindi devono rifare la squadra per risalire alla cima e portarsi alla gloria del passato.
5: Andare con una canzone.
4: Sì, a questo punto ci fermiamo e andiamo avanti con un brano musicale.

0: sono le 12:40 minuti prima. Adesso passiamo alla scena locale, perché è l'ultimo turno di campionato, sia da NPL State League 1 e State League 2. E naturalmente, essendo l'ultima giornata, tutte le partite si giocano allo stesso tempo. Vediamo un po'. Ah sì, ieri sera c'è stata una partita e non l'ho seguita. C'è una partita tra i Vipers e devo controllare. Magari la prossima settimana daremo un'occhiata. NPL, ultima giornata. Prima di passare all'ultimo turno, cosa è successo la scorsa settimana, che è il penultimo? Il Birkalla in casa con il West Adelaide vince 6-1. Le riserve vincono 8-0 e i juniors 4-2. Il Croydon contro Sturt Lion pareggiano 1-1. 3-1 la vittoria delle riserve del Croydon e i juniors 5-2. Adelaide City contro Playford 1-0 la vittoria delle Adelaide City nei senior. Le riserve vincono 1-0 e i juniors vincono. Scusate, 10-2. Può darsi, o mi sbaglio? Può darsi che è sbagliato. 10-2 e 4-1 i juniors. Il Cove FC, no, Campbelltown City, scusate, contro Bigrad. C'è stata la vittoria del Campbelltown per 2-0. Le riserve non sappiamo i risultati, ma i juniors hanno vinto 2-1 quelli del Campbelltown. Adelaide United contro Para Hills, che hanno vinto 5-1 i senior, 3-2 le riserve e 7-1 le South Australian juniors. Infine il Comets contro Metro Stars, vittoria del Metro per 1-0, le riserve vengono 3-2 e noi abbiamo i risultati dei juniors, quindi anche qui i Comets, come ho detto la scorsa settimana, sono già condannati alla retrocessione insieme al Para Hills. Ultimo turno è questa sera, tutte le partite alle ore 19, allo stesso tempo si gioca Bigrad contro Adelaide City, Birkalla contro, scusate, West Adelaide contro Playford, St Lion contro Campbelltown City, Birkalla contro Adelaide United, Metro Stans contro Croydon FC ed infine Para Hills in casa contro Para Hills contro Comets. Le due squadre che sono state retrocesse si affrontano nell'ultima giornata. Allora, non cambierà niente, perché Para Hills è ultimo con un solo punto. L'altro è penultimo con 16 punti, quindi non ha importanza chi vince, non ha importanza chi perde. Se guardiamo la classifica che si decide poi quella finale stasera, vediamo che l'Adelaide City è avanti di un punto. Io vedo questo qua. No, questo è Adelaide City. No, non ce l'abbiamo qua. Allora, posso solo guardare le primissime posizioni del non è aggiornata. La Adelaide City al comando con 51 punti. No, è aggiornata. Adelaide City in testa con 45 punti ad una giornata al termine. Secondo Birkalla con 44 punti, con un solo punto di distanza. Poi c'è il Metro Stars che è terzo a 41. Quindi possiamo dire che il Metro Stars è tagliato fuori dalla prima posizione, anche se vince l'Adelaide City perde, non può raggiungere. La battaglia è tra l'Adelaide City e il Birkalla. Per non guardare indietro, l'Adelaide City deve vincere per rimanere prima. Se pareggia, deve sperare che anche l'altro pareggia per rimanere al comando, ma se pareggiano tutte e due, però se vince il Birkalla e la City pareggia, il Birkalla va avanti di un solo punto, quindi perde l'ultima posizione. Questo è per quanto riguarda NPL. Per quanto riguarda State League One, anche qui ultima giornata, tutte le partite si giocano oggi pomeriggio alle ore 15. Ed abbiamo Adelaide Blue Eagles in casa contro Eastern United, il Seaford Rangers in casa con il South Adelaide in casa con l'Adelaide Atletico, il Cove FC in casa con il Fulham United, Adelaide Cobras in casa con il Salisbury United, l'Adelaide Olympic in casa con il Adelaide Croatian Riders, questo è interessante, e Cumberland in casa con il Moby Jazz. Ora, Olympic e Riders. Riders è la squadra che conduce la classifica e credo che non può perdere il primo posto, perché il Riders potrebbe. Il Riders è a 44 punti e l'Olympic è a 43. Quindi stessa storia anche qui. Il Riders, se vuole direttamente andare in prima divisione, deve vincere o pareggiare, e l'altro deve pareggiare, altrimenti deve fare i playoff, perché chi arriva prima va automaticamente dentro, gli altri devono fare i pareggi. E questo è per quanto riguarda State League One e NPL. Ora andiamo alla pubblicità e poi torneremo con State League Two.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
5: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Cristi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
0: Sono le 12:50 minuti primi, quindi siamo ormai agli sgoccioli. Però abbiamo... Allora, non ci sono partite per quanto riguarda State League 2, ci si aspetta le finali. non appena evidentemente ci sono, incominciano le finali forse questa settimana o la prossima settimana, dipende dal programma, perché quella del NPL State League One è la prossima settimana. Il campionato femminile NPL si è concluso anche la scorsa settimana ed naturalmente la classifica vede al comando con un largo margine il West Adelaide, che vince il titolo con 51 punti, penso un po'. Il secondo è Salisbury Inter con 38, quindi poi ci saranno le finali naturalmente, però West Adelaide è premier nel calcio femminile. Mentre State League One, c'è l'ultima giornata che si gioca domani, tutta la partita, l'ultimo turno si gioca domani. Vi è stata una partita di recupero che si è giocata mercoledì, dove l'Adelaide City e Western Strike si sono giocati, l'Adelaide City ha vinto per 4-0. Questo non fa sì che l'Adelaide City portarsi a pari punti in classifica con il Sturt Lion, entrambi hanno 51 punti a testa, però il Sturt Lion ha un margine di un solo gol di vantaggio sull'Adelaide City. Se vincevano 5-0 andavano a pari, se vincevano 6-0 potevano andare avanti. Se arrivano secondi ci devono fare il playoff con la penultima, che sembra che la penultima è il Moberly Vista. Il Moberly Vista è l'unica squadra che è finita penultima. L'ultima è il Flinders Uni, che automaticamente viene retrocessa. Okay? Allora, l'ultimo turno di domani per decidere lo State League femminile. Tutte le partite alle ore 15 ed abbiamo, ecco, quello sta qua di giorno 8. Giorno 15, 8. Chi è questo qua? Blankers. I think you're back.
6: C'ho pure loro, e questo, il telefono all'orologio.
0: Yeah. Questo è uno del club che
6: mi sembra una tecnologia.
0: Oh, yeah. Allora, parlavamo dello State League Women, partite di oggi. Il South Adelaide in casa con Adelaide. Se abbiamo women, è State League One, esatto. South Adelaide con Adelaide. Lo posso vedere così? Cove FC contro Fulham United. Adelaide Comets contro Sturt Lion. Vedi che sia. Comets contro Metro Stoba. Questo è qualcosa, non inquadra qui. Che lì la City è sicura che gioca con il, come si dice, con Elizabeth Grove. Tutte domani la partita al campo del Adelaide City Park per l'ultima giornata, per decidere chi arriva prima e chi arriva seconda. Allora, per quanto riguarda altre notizie non di calcio, abbiamo parlato di europei di atletica che sta in corso di svolgimento in Gran Bretagna, dove l'italiano Tom Berry, già campione olimpico di salto in alto e campione, non so se c'è il titolo mondiale anche, ma olimpico certamente, ha vinto la medaglia d'oro saltando l'asticella a 2 metri e 32 centimetri. Mica male. Medaglia di bronzo anche per Desalu and Slowly. Allora, questi due sono italiani, naturalmente hanno preso la ex aequo medaglia di bronzo e quindi hanno fatto altro che aumentare il medagliere dell'Italia che conduce al momento negli europei di atletica. Negli europei di nuoto invece a Parigi c'è stata l'impresa della Quadarella, che ha vinto in 1500 metri, medaglia d'oro, un'impresa non facile. che alla fine ha dichiarato era dura, però ce l'ho fatta, dice. Era dura perché su 1500 metri di nuoto non è una cosa...
6: Un chilometro e mezzo.
0: Non è una cosa... Un miglio praticamente. Un miglio e 1600. Anche qui l'Italia conduce le medagliere fino al momento nel europei di nuoto. Ed in tennis è iniziato il torneo di Cincinnati, dove Berrettini partecipa, ha vinto il suo primo turno con un'impresa da rimonta, dove ha battuto un certo Daquet e quindi supera il primo turno. La notizia è che Sinner in precedenza aveva rinunciato a partecipare a questo torneo Slam di Cincinnati, che aveva vinto in passato, cioè ha rinunciato a difendere il titolo, perché se tu non partecipi non difendi il titolo che hai vinto l'anno scorso. La scusa o la spiegazione è che dice: se vuole riposare o prepararsi bene per gli US Open, che inizieranno subito dopo la conclusione del Slam di Cincinnati. Quindi lui vuole, l'obiettivo è quello di vincere gli US Open, sperando che Alcaraz sia lì e che magari entrambi si batteranno ancora una volta. E questo è tutto per questa edizione di Sabato Sport.

0: dell'anticipo e delle partite che si disputeranno la serata della stagione 2026-27, però anche c'è un amichevole di lusso tra Milan e Real Madrid, non so se oggi o domani, è l'ultimo amichevole che le due squadre terranno prima di prepararsi per l'inizio dei loro rispettivi campionati. Quindi da parte mia non è altro che risentirci alla prossima settimana, prima di un mezzo break che avremo, poi ne parleremo la prossima settimana.
1: Ci vediamo la prossima
0: settimana. Siamo di, come si dice, in roster.

Buon pomeriggio radioascoltatore ed ascoltatrice di questa grande e meravigliosa radio 531 AM. Ringraziamo Antonio Tavella dal previsto programma. Benvenuti al programma A Modo Mio con Rosina e Luca. Salutiamo Maria e Lina che sono qui con noi in studio Sanremo. Vi ricordo il numero di telefono 83 40 77 00. Iniziamo il programma con il motivo Calabria Bella canta Vince Palumbo.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Manuela, ciao.
4: Balla balla.
5: E adesso, con il motivo Balla Ballamore, salutiamo Luisa e John Farinola e famiglia. Canta Oma e Aurora Codazzi. Grazie per la bellissima scelta. Ascoltiamo assieme.

Benissimo, grazie Vivien De Santi per la tua chiamata e bellissima richiesta, con il motivo L'universo per me, che tu dedichi con immenso amore al tuo indimenticabile e carissimo marito Rocco, che dorme con Gesù. Lo ricordiamo anche noi con tanto affetto. Ascoltiamo assieme.

E adesso, grazie Italia Vella per la vostra chiamata e bellissima richiesta, con il motivo Profumo di mamma, canta Oma Kodazze, ascoltiamo assieme.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974 00 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rosseva, Atherston, Lockridge, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno sole mare 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
6: Grazie Giovanna Gallarella per la vostra richiesta con il motivo Madonna di Montevergine, che tu dedichi a Domenico Zollo e tutto il comitato insieme. A tuo marito. Canta Giorgione. Grazie.

E adesso salutiamo Maria Leonforte e famiglia con il motivo Occhi Neri, canta Matteo Benzi. Un bellissimo motivo, grazie. Ascoltiamo assieme.

Ok. Grazie Emanuela per la tua chiamata e richiesta con il motivo Mai e poi mai. Canta Daniele Tarantino, ascoltiamo insieme. Una bellissima scelta.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mila San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
6: Grazie Zack per la tua bellissima richiesta con il motivo Non succederà più. Canta Adriano Celentano e Claudia Mori. Ascoltiamo insieme.

Grazie Santino per la vostra chiamata e scelta con il motivo Nonno Alpino, canta Orchestra Bagutti. Ascoltiamo insieme questo bellissimo motivo. Grazie.

Benissimo, e adesso grazie Maria Crisanti per la tua chiamata e richiesta con il motivo Malinconico Tango. Canta Franco Califano, ascoltiamo insieme.

0: 422-957-786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
1: Radio Italiana 531!
2: Grazie Maria Bonia per la tua chiamata e bellissima richiesta. Con il motivo Notte Nera canta Virginio e ascoltiamo insieme. Grazie.

0: una notte.
1: Con il motivo solo noi, canta Toto Cutugno, salutiamo Jacob e Trisha. Grazie per la vostra bellissima richiesta. Ascoltiamo assieme.

Salutiamo Michelina e Carmine Damiano e famiglia con il motivo. Alle 7 canta Rosella Ferrari. Ehi Casanova, ascoltiamo insieme. Grazie, una bella scelta.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Ci vai tu?
4: Ci vado io.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith. Dinner night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di quattro portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 28 agosto, dinner night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
5: Adesso salutiamo i nostri carissimi Assunte, Filippo Belperio e famiglia. Con il bellissimo motivo ci sarà canta Albano e Romina. Ascoltiamo assieme.

Andiamo a Sydney per salutare Filomena e Nick Gialonardo e famiglia con il motivo "Per sempre sì", canta Sal Da Vinci, grazie per la vostra chiamata.

0: Benissimo, benissimo. Siamo con voi e speriamo tutto che va bene. Adesso siamo nell'ultimo mese d'inverno. Per me è stato un inverno molto freddo e aspetto con tanta ansia l'arrivo della primavera e dell'estate. Grazie. Cerchiamo di tenerci caldi e cercare di non perdere freddo, di non prendere freddo. Grazie.
1: Ok. Ancora un bacio. Elena Camerone, una bellissima canzone. Ancora un bacio, Elena Camerone, e questo per tutti i nostri ascoltatori. Rosina è andata a fare un servizio e questo è per voi, ascoltate tutti.

E adesso salutiamo Rosina Iossa e famiglia con il motivo Bella, grazie per la vostra... Scusate, Bella Belinda, grazie per la vostra richiesta. Canta Gianni Morandi, ascoltiamo assieme.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
2: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatfield in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
3: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
2: E adesso salutiamo Incoronate Antonio Damiano, Mimma Barillà e famiglie. Scusate, con il motivo bellissimo, il pescatore dell'onda, canta Sabrina Musiani. Ascoltiamo insieme.

0: E adesso, scusate, adesso con il motivo bello. Mannaggia.
1: E Rosina si è affogata un pochettino, dai, bere un po' d'acqua. Hai bisogno di bere un po' d'acqua, se no un bicchierino di scotch, Rosina.
0: Era migliore. E adesso con il motivo bello amore salutiamo Rita e Mario Zerillo e famiglia. Canta Franco Bagutti, ascoltiamo assieme un bellissimo motivo.

Adesso salutiamo Rosina e Giovanni Panuccio e famiglia con il motivo La prima cosa bella, canta Nicola di Bari. Ascoltiamo insieme, grazie.

0: Grazie Emanuela per la tua...
1: Radio Italiana 531.
0: La Madonna di...
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
6: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
2: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
6: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
2: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
6: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
3: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
0: Benissimo, adesso grazie Emanuela per la tua richiesta con la Madonna di Tindare che tu dedichi ai tuoi amici Teresa Mannone, Emilia Ialasi e canta Pina, Pina, Pino Villa. Ascoltiamo assieme.

Con questo motivo salutiamo Vivian e Pina e Angelina e Esterina e famiglie, con il motivo che continua.

0: sua.
1: Carissimi, siamo arrivati alla fine di questo programma. Luca, ti ringrazio a te per la tua gentilezza e attenzione al console. Grazie a Maria e a Lina per la vostra compagnia. A voi, carissimi ascoltatori, vi ringrazio di vero cuore, con tanto tanto affetto per il vostro ascolto, per le vostre tante gradite telefonate e bellissime richieste. Vi lascio con il bellissimo motivo Rose Rosse canta Massimo Ranieri. Ciao a tutti, alla prossima. Continuate ad ascoltare Francesco Ventrice. Grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Speed camera locations per sabato 15 agosto: Lions Road, Holden Hill, Briar Road, Felixstowe, Blacks Road, Gillis Plains, Pratt Avenue, Paraka and Northeast Road, St. Agnes.
3: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo della

0: al Melbourne Museum con opere e artefatti originali dall'Italia e trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley con tour, degustazioni e pranzo.
1: Il costo è di $1,800 a persona con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
0: I posti sono limitati.
1: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
0: Viaggia Melbourne 2026
1: con noi di Radio Italiana 531.
2: Veronica, vi auguro buon ascolto.
3: Notizie sui governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.

0: pomeriggio a tutti, in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531. Francesco, vi auguro a tutti un buon ascolto. Allora, buon sabato pomeriggio, sono 10 minuti passate le ore 15, giornata mite, 17 gradi di temperatura al momento. Oggi è il 15 di aprile, Ferragosto, salutiamo anche il team che ci ha preceduto con Luca alla console e Rosina Russo con il suo team. Allora, buon sabato pomeriggio a tutti e vi auguro che il programma sia di vostro gradimento. Facciamo subito gli auguri a tutti quelli che si sono sposati oggi, che sono nati oggi, ieri e domani, anche a tutti coloro che naturalmente oggi avranno degli eventi speciali in particolare. Visto che siamo il 15 di dicembre, il 15 di agosto, che è dicembre, Ferragosto in Italia è una bellissima festa, però qua, ahimè, purtroppo, sai com'è, non ci stanno dietro, qui non ci stanno dietro, però in Italia è una grandissima festa, il Ferragosto Pipu. Sono le 8 di mattina all'incirca, in Italia si stanno preparando tutte cose, e noi qui invece qua siamo tranquilli in un sabato pomeriggio. Andiamo subito a ascoltare il 13 dicembre, Santa Lucia, questo ce lo canta Albano. Buon ascolto a tutti e anche buona giornata, buon sabato pomeriggio.
1: Il 13 dicembre, dal Festival di Sanremo, Santa Lucia. Io

0: Without love.
1: Without, eh?
0: Without love.
1: Vai
0: avanti, va.
1: Aspetta, traduzione. Una amphigious
0: Sanamur.
1: Il è finito, no?
0: Sì.
1: Giusto.
0: Sì.
1: È giusto. È già

0: 13 dicembre, Santa Lucia ce l'ha appena fatta ascoltare Albano. Però oggi non è il 13, il 13 era due giorni fa, oggi è il 15. Il 15 di agosto, però carissimi tutti, la situation al momento mi sembra che va abbastanza bene, sono 17 gradi di temperatura, sono 16 minuti passate le ore 15, vi ricordo sempre state ascoltando un programma in diretta radiofonica, la situation del presente in compagnia con Francesco. Break pubblicitario.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova!
5: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition!
4: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
5: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
4: L'iscrizione alla competizione costa $50.
5: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
4: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
5: Che vinca il miglior salame!

0: sì.
1: Sarà per sempre sì, ce l'ha appena fatta ascoltare, bellissima canzone, questo cantante, mamma mia, Sal Da Vinci, che poi tra l'altro ha anche vinto il Festival di Sanremo del 2026. Poi ha partecipato anche a Eurovision in Europe, e lì purtroppo, ahimè, mi sembra si è classificato al terzo posto. Allora, carissimi tutti, buon sabato pomeriggio da Francesco. Sono 22 minuti passate le ore 15. La giornata mi sembra abbastanza bella. Prima abbiamo ascoltato il 13 dicembre, Santa Lucia. Voi direte, Francesco, ma che c'è c'entra il 13 dicembre Santa Lucia con il 15 che è d'agosto? C'entra, tutto c'entra. Non vorrei, perché così mi è passato, rimetterla, e perché no? O no, è Uramin. Allora andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale, spero anche che questo sia di vostro gradimento, La Bambola. Questa ce la canta Patti Bravo.

0: La bambola cantata da Patti Bravo. È brava Patti Bravo. Allora, allora carissimi, oggi è una, siamo nel weekend, sabato pomeriggio precisamente. So che ci sono degli eventi, anche stasera c'è lo sport, il football, c'è l'incontro di football qui in Adelaide Oval. Penso che ci sarà anche il pienone e mi sembra che il tetto è stato anche chiuso questa sera, chissà perché. Allora, e poi domani ci sarà anche, si disputerà anche un altro incontro di football, perché sai, dobbiamo essere anche par condicio tra, diciamo il football maschile e quello femminile. Giocheranno anche le ghelle, le women, le ragazze dei Crow, giocheranno anche domani la squadra femminile del football. Allora, e che vinca il migliore, io non sono di parte, sai, non vado né a destra né a sinistra, naturalmente vado però per chi gioca meglio, che vinca il migliore. Allora, che bello, siamo nel weekend, è una bellissima giornata, mi gusta proprio. Andiamo ad ascoltare mare, mamma mia che canzone, mare, cantata da Amaro.
1: Preparatevi, l'estate è qui!

0: Mare, mare, mare. Io penso che un terzo della popolazione italiana al momento è proprio al mare. Mare, mare, mare, cantata da Amare. Che bello queste canzoni del mare. Però sai, l'anno scorso purtroppo, ahimè, anche a riguardo del mare ci ha lasciato un po' a desiderare, con questa situation delle alghe blu. Che casino, speriamo che quest'anno non si presentano e che possiamo andare tutti al mare, mare, mare, mare. E un break e dopo ritorniamo con voi in diretta radiofonica dallo studio Sanremo con la situation del presente, che non si capisce proprio niente. Buon ascolto a tutti,
1: Radio Italiana 531.
2: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
7: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
8: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente alla chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
9: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

Macarena, cantata da Los De Rio. Buon sabato pomeriggio a tutti, buon weekend people. Vi ricordo che siete in ascolto con un programma, La Situation del presente, che non si capisce proprio niente, in compagnia con Francesco. Un programma dalle ore 15 alle ore 17, dalle ore 3 pomeridiane sino alle ore 5 pomeridiane. Che bella giornata oggi, il sole c'è, Pipo. E visto che parliamo della Situation del presente, che non si capisce proprio niente, volevo anche parlare un po' di cose che succedono attualmente. Io mi ricordo un tempo che fu, noi da ragazzini giocavamo di tutto e di più, paroline, parolacce, botte, mazzate tra noi di ragazzini, però, e non succedeva niente, qualche sgraffio, sai, poi il giorno dopo eravamo di nuovo amici, ci stringevamo che la mano, era tutto a posto, non succedeva niente in particolare, non avevamo né i diverbi con i genitori, oppure dopo, sai, succedevano tragedie, anche la polizia, non esisteva proprio Pipo. Lavorami i tempi di una volta, e stiamo parlando proprio dei tempi di una volta, perché poi anche, sai com'è, non è solo quello, anche a scuola era tutto completamente differente. Io mi ricordo alle elementari, anche lì, sai, avevamo un pochettino, sai, c'era quello più forte, quello più bello, quello più simpatico, quello meno antipatico, no? E quello che naturalmente dava anche un pochettino di mazzate in giro, però sai, faceva parte anche della crescita infantile, no? Di noi ragazzincelli, perché ci dovevamo anche fare noi, ragazzi, dovevamo anche crescere col sistema, e proprio quello era il sistema della politica, che naturalmente tutto quello che veniva, naturalmente, e veniva poi anche insegnato dai genitori, faceva anche parte dei programmi che dettati anche dalle istituzioni, dallo Stato. Si diceva questo sa da fare, questo non sa da fare, no, quello che si doveva insegnare, quello che non si deve insegnare, quello che si doveva fare, quello che non si doveva fare. Si faceva già il brains, il cervello, il lavaggio del cervello già ai piccolini. Però sai, era anche una cosa bella, perché i maestri avevano anche, diciamo, carta bianca, però fino a un certo punto, piano piano di questo ne parleremo dopo aver ascoltato un altro stacco musicale. Questo ce la canta Nino D'Angelo con Senza giacca e cravatta.

0: Mica e Caravatta, cantata da Nino D'Angelo, questo grande artista che negli anni 80 ha fatto furore. Pensate a questo ragazzo al tempo e dal caschettino d'oro, e le ragazze si strappavano anche i capelli quando sentivano lui con le cassette. Non so se vi ricordate le cassette che c'erano, le 8, no? Quelle piccoline, dentro la macchina col fidanzato, e che facevano, amoreggiavano. Che bei tempi. Però oggi tutto è cambiato. Una volta con le cassette, oggi con le cassettone, anzi con internet vanno adesso insieme con le ragazze. Ma anyway, Pipu, allora ritorniamo, si parlava della situation del presente, la situation anche del passato sulle scuole, no? Tutto è cambiato, Pipu, tutto è cambiato. Io mi ricordo anche nelle elementari c'era il capoclasse, c'era, no? C'era la maestra o il maestro, lì non era ancora il professore, o il maestro o la maestra, che naturalmente individuavano, o anche lo facevano scegliere proprio dagli alunni, che dicevano chi è il capoclasse, e si sceglieva quello che era un po' più sveglio, no? Non è che gli altri erano tonti, ma chissà, anche qualcuno c'era purtroppo, però ahimè, che una volta c'erano anche le differenziali, c'erano anche le differenziali, lo dobbiamo dire, perché non è mica niente di un nuovo amico, e come ci sono anche adesso, c'è i giaio, c'è le prigioni, ospedali, questo, quell'altro, di tutto e di più, non so. Una volta sulle scuole c'erano anche le differenziali, dove c'erano proprio maestri apposta preparati per poter assistere questi alunni un po' scalmanati, e non è che era niente proprio, solo che erano scalmanati, erano vivaci, come ne abbiamo anche adesso tra di noi, no? Li vediamo anche tra diciamo noi in famiglia, che nipoti, anche figli, via dicendo, che ci sono certi ragazzine e bambini, fanciulli o bambine o fanciulle, che sono un pochettino troppo vivaci e dinamici. E però su una scuola non è che puoi, sai, oggi come oggi forse sì, ma di questo piano piano ne parleremo dopo un break. Radio Italiana 531, buon sabato pomeriggio a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Sono 45 minuti passate le ore 15, oggi è il 15 di agosto, Ferragosto in Italia, però sai, noi siamo italiani e naturalmente, sai, lo festeggiamo anche qui in Adelaide, qui che in Australia, nel nostro Bright, coi ricordi del passato. E Bright è pubblicitario.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto.
4: Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dante6president@gmail.com.

Luis Miguel ci ha appena fatto ascoltare Noi Ragazzi di Oggi Noi. Voi ragazzi di oggi, voi che ci state ascoltando, la situation del presente che non si capisce proprio niente, oggi è diversa. Io mi ricordo che una volta si ritorna lì quando c'era il capoclasse, diciamo, o il maestro o la maestra diceva, assegnava il ruolo del capoclasse a quello che, diciamo, pensava era più diciamola proprio. Non è che si può dire questa parola, che sai, quello che riferiva a tutto, quello che la maestra riteneva che era più leale di sulle cose, anche se poi, tra l'altro, sai, non è che era un leader, perché sai, anche noi tra ragazzini lì, tra alunni, non è che lo vedevamo proprio tanto bene, no, al capoclasse. Però è così, funzionava. La maestra diceva, lui è il capoclasse, lui mi riferisce tutto quando lei usciva, no? Usciva forse a fare breakfast o cosa andava a fare, mi ricordo tante volte uscivano, vedevi tanto il maestro là, maestro o direttore lì, che si parlavano insieme, chissà di cosa parlavano, poi tornavano e noi tutti quiet e silenzio, e lei diceva al capoclasse, allora capoclasse, è comandata, chi è che ha fatto il bravo, e tutti in silenzio, lui non diceva niente, lui diceva sì, tutto a posto maestra. Anyway, le cose erano così, e una volta però c'era anche quello più intelligentone, mamma mia, c'erano degli alunni, mamma mia, nostri compagni, che erano proprio super intelligenti. Pensate che a me la matematica non mi è mai andata, mi piaceva la geografia, la storia e la scienza, però la matematica non sono mai riuscito, sai, a prenderla così proprio, non mi è mai entrata nel cervello, perché non mi impegnavo, io volevo le cose facili, easy, e la matematica era un po' troppo complicata. Però fortunatamente io sono andato, ho cominciato l'elementare con mio fratello aveva un anno quasi in più di me, non so come sono andate le cose, però ci hanno scritto i miei genitori, insieme abbiamo cominciato tutte le elementari insieme, dalla prima sino alla quinta elementare, poi anche che le medie in together, insieme con mio fratello, perciò noi non avevamo problemi di questi giochi, come chiamano qui, di bullismo, no, anche di altre cose, di capoclassi, di maestre, quella. Noi eravamo sempre in together con mio fratello, perciò eravamo coperti. Ma anyway, noi andavamo d'accordo con tutti. Mi ricordo nelle classi, qua ci sono differenti culture, no? Però anche in Italia, io mi ricordo su a Torino, in Piemonte, diciamo, c'erano diverse culture. Chi veniva dalla Sicilia, chi veniva dalla Calabria come me, chi veniva dalla Puglia, da tutte le regioni italiane, e sai come si parlava anche la diversa lingua, e poi non solo, anche il mangiare che si mangiava, quello che naturalmente anche il modo di fare, no, Vorami, era differente, però noi diciamo ci piaceva quella cosa, e la cosa era molto interessante, andavamo tutti d'accordo, basta che si giocava. Andiamo a ascoltare Occhi di Ragazza, questo ce la canta Gianni Morandi.

Occhi di ragazza, cantata da Gianni Morandi. Buon sabato pomeriggio da Francesco. Mi auguro che le cose vi vanno abbastanza bene. So che molti di voi al momento sono lì nella siesta pomeridiana. Sono 57 minuti passate le ore 15 e molti si stanno anche preparando, sai, per andare a questi grandi eventi sportivi, il football, anche diciamo, ci sono anche dei matrimoni, si celebrano, ci sono anche degli ingaggiamenti, ci sono anche, diciamo, dei battesimi, ci sono tantissimi eventi, fortunatamente, ancora oggi che si festeggiano, non è che non ce li privano, perché sai, oggi come oggi qua è capace che ci privano anche di queste cose qui, ragazzi, non è che sai com'è. Allora, andiamo a ascoltare, visto che si parla anche di sport, andiamo a ascoltare la partita. Questa ce la canta Rita Pavone con La Partita. Ascoltiamola insieme, bam bam. Allora, La Partita, Rita Pavone, vediamo se ce la manda Rita Pavone con sta partita. Yes, ok, vai Rita Pavone con La Partita. Va, speriamo bene.

7 minuti passati alle ore 16. Oggi è il 15 di agosto, Ferragosto in Italia, qui però non si festeggia come si festeggia qui in Italia, però qualcuno ancora, sai, c'ha nei ricordi della mente come me, e mi ricordo anche una volta, sai, che in Italia le cose erano completamente differenti, e anche quando io fumavo si fumava, che da ragazzini si era sempre col pacchetto di sigarette lì sul tavolo, anzi due, uno sulla tasca destra e uno sulla tasca sinistra, si metteva lì sul tavolo, tra di noi, dai, fuma, offri. Si offriva a manetta le sigarette, si offriva a manetta anche con gli accendini lì proprio lì sul tavolo, che si lasciavano, nessuno toccava niente, anzi tanti dicevano, ma no, dai, la sigaretta non la voglio. Oggi metti le sigarette sul tavolo e comincia, spariscono subito, metti gli accendini lì sul tavolo, sgone, tutto e sparisce. Le cose sono e cambiate, prezzi pazzi, che casino, ma di questo ne parleremo dopo, aver ascoltato Ossessione, cantata da Samurai, Jai e Vito Salamanca, Ossessione.

0: Dracula, i Jai e Vito Salamanca ci hanno fatto ascoltare Ossessione, bellissima, bellissima canzone, ha partecipato anche al Festival di Sanremo del 2026, ma ritorniamo a noi con voi qua in diretta radiofonica dallo studio Sanremo, situato qui Hindmarsh in Sud Australia, Adelaide precisamente. Allora oggi è una bellissima giornata, 16 gradi di temperatura al momento e c'è il sole, c'è ancora, poi domani sarà anche 17 gradi di temperatura. Siamo nel weekend Pipu in Italia, il 15 di agosto è una festa nazionale, beautiful, beautiful, grandissima festa. Ma io però sai com'è, non so perché non fanno anche qui in Australia o anche qui che la Adelaide, sai, non fanno qualche festa tipo così come in Italia, no? Il 15 di agosto c'è il Ferragosto e anche qua non si inventano, non dico anche ad agosto, qua si può anche fare a dicembre, il mese più caliente, si può anche fare lì il 15 di dicembre, tutti festa nazionale perché fa caldo, eh? Allora ma anyway people, tutto è bello ciò che è bello, eh? Andiamo a ascoltare un altro brano musicale, canzone estiva, questa ce la canta Annalisa.
1: Non si

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io.
3: Peter,
4: io
3: ragazzi,
4: e Peter, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
5: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club.

0: Oddio, come vorrei che il mondo andasse nel verso giusto, però ahimè, e purtroppo sai, non è che lui può accontentare a tutti. E poi tra l'altro sai, non è che Dio c'è, il Dio sole, il Dio mare, il Dio terra, ce ne sono e tanto. E poi anche Dio è anche tra di noi, non so se qualcuno di voi quando si faceva una cosa straordinaria noi diciamo oh ma sei un Dio, e poi anche e si dice sei grandioso, no? E vorrei, perciò ce l'abbiamo qua a portata e di mano, però lui di lassù non è che può accontentare tutti, perché sai come is very hard, sai che i miracoli si possono fare, però qui non ci vuole un miracolo, qua ci vuole qualcosa di più con noi e terrestri. Forse le è sfuggita un po' la situazione e di mano, e poi sai tra l'altro anche ogni tanto sai a qualcuno ci sono anche i miracoli, a qualcuno piano piano, a qualcuno ogni tanto se viene anche poi è miracolata. Andiamo a ascoltare un altro brano musicale. Che fastidio, che fastidio. Questo ce lo canta Dito nella piaga.
1: Allucinazione.

cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se poi te lo ripeto, che fastidio, amico dell'amico.

normale, un'allucinazione. Se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io.

0: Sono matta io, ma sono matta io.
1: Dito nella piaga, ce l'ha appena fatta ascoltare, che fastidio. Ci sono anche delle situazioni fastidiose, anche degli animali fastidiosi come la mosca. Mamma mia, ci sono certe mosche che sono super, super fastidiose. Ok, andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale. Prima donna, questa ce la canta Clara. Prima donna.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mira San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
5: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

Fingo e Spingo cantata da Ele Verse. Buon Ferragosto italiani a voi che ci ascoltate dall'Italia, qui in diretta dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531 AM. Se ci volete anche telefonare digitalmente, qui 83407700, però dovete digitare più 61 più 8, no? E poi 83407700, e potrete anche entrare in contatto qui con lo studio Sanremo. Italiani, festeggiate questo grande evento il 15 di agosto, il Ferragosto. Ogni, pensate che andiamo un po' a parlare anche di questa festa. Ogni 15 di agosto l'Italia si ferma per il Ferragosto, festa nazionale. Oh yeah, la festa che segna il cuore dell'estate. Tra gite fuori, porta pranzi in campagna e spiagge affollatissime. Ma dietro il giorno di riposo più atteso dell'anno si nasconde una storia. Pensate, lunga oltre 2000 anni fa, e che intreccia l'antica Roma, la tradizione cristiana e le abitudini degli italiani di oggi. E cosa significa la parola Ferragosto? Pensate che il Ferragosto, il termine di Ferragosto, deriva proprio dalla locuzione latina feriale Augusti, cioè il riposo di Augusto, che tutti sappiamo, Augusto era uno degli imperatori romani, e lui ha detto festa, festa a Ferragosto in favore di Augusto, e quel che custa, andiamo ad Augusto, al Ferragosto. Allora, con la parola feriae, i romani indicavano i giorni festivi in cui erano sospese le attività lavorative e giudiziarie. L'aggettivo si riferisce all'imperatore Augusto, che a questa ricorrenza legò il proprio nome nel corso dei secoli. La pronuncia popolare trasformò Feria Augusti in Ferragosto. Feria Augusti in Ferragosto. L'hanno messa in together. Parola che ancora oggi conserva intatto il suo significato originario di pausa e celebrazione. Allora ringraziamo Augusto per il Ferragosto, e naturalmente ringraziamo anche tutti coloro che ascoltano la Radio Italiana 531. Brutta storia, questa ce la canta Emma e Giulie. Brutta storia.

brutta storia cantata da Emma e Giulio. Però ogni storia c'ha la sua storia, e dietro una storia c'è sempre una storia. Però non ci dimentichiamo psicologicamente che, sai, viviamo ogni attimo di ogni momento, perché quest'attimo non lo rivivremo più, Allora, carissimi tutti, il mio giorno preferito, questo ce lo fa ascoltare Eros Ramazzotti.

Il mio giorno preferito cantato da Eros Ramazzotti, però sai, ci sono anche quelli che dicono i giorni miei sono quasi tutti uguali, però che ognuno c'ha il suo giorno preferito. Il mio giorno preferito una volta in Italia era proprio la domenica, perché ci riunivamo tutti i familiari, fratelli, sorelle, qua e là, zii, cugini, e si facevano feste grandi papati in together, si parlava, si scherzava, era una bella cosa, che l'aspettavamo. Io personalmente la domenica era il mio giorno preferito, ma adesso le cose sono cambiate, devo andare anche comunque all'altro tipo di canzone. I giorni miei sono quasi tutti uguali, però sono tutti belli, apprezziamo tutti i giorni. E ne hanno un altro brano musicale, Piazza San Marco. Questo ce la canta Annalisa con Marco Mengoni.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

0: non si capisce proprio niente. Ebbene sì, il programma finisce qui, sono 53 minuti passate le ore 16. Vi ricordo, avete ascoltato un programma in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Line 531 AM qui in Animasce Adelaide, al momento 16 gradi di temperatura. A me non mi rimane altro che ringraziarvi, salutarvi, buon Ferragosto in Italia e naturalmente anche buon weekend a tutte voi. Ciao ciao a tutti, alla prossima.
1: Ma la storia è sempre quella.

0: italiana, 531.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guarda, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliata, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete, avrei lasciato il paese, fuggendo via a cercare fortuna.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17
2: e 2 minuti.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato 15 agosto. Lions Road, Holden Hill. Briar Road, Felixstowe. Blacks Road, Gillis Plains. Pratt Avenue, Paraka. And Northeast Road, St. Agnes. Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

0: la sostituzione. La vicenda alimenta intanto le tensioni nel consiglio di amministrazione della RAI. Ranucci sarà ascoltato dai magistrati a settembre, mentre gli investigatori concentrano l'attenzione sui computer e sui cellulari sequestrati alla Vitola.
1: Sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, in una delle abitazioni assediate dai coloni israeliani. I 4, donne e un uomo, di età compresa tra 20 e 40 anni, sono stati trasferiti in un'altra casa. Siamo stati accerchiati per 6 giorni, ha raccontato uno degli attivisti italiani, spiegando che l'evacuazione è stata effettuata dalla polizia di frontiera israeliana. Resta però la preoccupazione per la famiglia palestinese rimasta sul posto. Il ministro israeliano della difesa ha annunciato che il controllo sui coloni a Kusra passa alla polizia. La prossima settimana, intanto, atteso in Israele Jared Kushner, che incontrerà Netanyahu.
0: Diminuiscono gli ingressi irregolari nell'Unione Europea. Secondo i dati preliminari di Frontex, nei primi 7 mesi del 2026 sono scesi del 37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La rotta più battuta resta quella del Mediterraneo orientale, con oltre 20.000 attraversamenti, in calo del 28%. Il Mediterraneo centrale registra invece una flessione del 55%, in controtendenza al Mediterraneo occidentale, dove gli arrivi aumentano del 37%. I dati non comprendono ancora la crisi di luglio a Ceuta. Proprio Ceuta e Melilla restano blindate nel timore di nuovi arrivi dal Marocco, mentre continua la tensione tra Roma e Berlino sui trasferimenti di migranti previsti dalle regole di Dublino.
1: Un caccia italiano impegnato nella missione NATO di difesa aerea dei paesi baltici ha abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lettonia. A darne notizia è stata la ministra degli esteri lettone Baiba Braze, che ha ringraziato gli alleati italiani per il contributo alla sicurezza e alla difesa dell'integrità dello spazio aereo della NATO. Nelle operazioni sono entrati in azione anche F-16 turchi. Secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda, potrebbe essersi trattato di un drone ucraino finito fuori rotta. Il velivolo sarebbe stato deviato durante una fase di intensa attività di guerra elettronica russa.
0: Schiaffo politico per Emmanuel Macron. Il Consiglio Costituzionale francese ha bocciato il divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni, misura fortemente voluta dal presidente. Secondo i giudici, il provvedimento limita la libertà di espressione dei minori in maniera impropria, non necessaria e sproporzionata, e coinvolgerebbe anche servizi online per i quali non sono stati dimostrati specifici rischi. Macron però non rinuncia al progetto. L'Eliseo ha incaricato il primo ministro Sébastien Lecornu di riscrivere la legge con l'obiettivo di trovare una nuova soluzione prima della conclusione del mandato presidenziale nella primavera del 2027.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. Italia protagonista assoluta agli europei di nuoto di Parigi e di atletica di Birmingham. Simona Quadarella conquista il secondo oro della sua rassegna continentale, vincendo il 1500 stile libero dopo il successo negli 800. Doppietta europea anche per Nadia Battocletti, che nei 10.000 metri aggiunge un altro oro a quello ottenuto nei 5.000. E continua la leggenda di Gianmarco Tamberi. L'azzurro trionfa nel salto in alto, superando quota 2,32 m. Arrivano anche 3 bronzi dalla staffetta mista 4% stile libero, con un record italiano, da Eseosa De Salu nel 200 metri e da Matteo Scioli nel salto in alto, fermato poi da un infortunio.
0: Tennis, esordio vincente per Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista azzurro ha superato al primo turno il cinese Shang Yuncheng in 2 set, partita controllata da Sonego, che si è imposto con un doppio 6-3, chiudendo l'incontro dopo circa 1 ora e mezza di gioco sul cemento americano. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto, dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani,

giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. Saia Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Radio Italiana 531.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Zibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok, rap futuristico.

Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Step turbistico. Step futuristico. Step repistico. Rap futuristico.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: Creepy Zanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Creepy troppa troppa tripa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
1: Lo senti qua? Te la sento cagata.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!
2: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: Quando ti sto vicino sento

che a volte perdo il baricentro. Galleggio in una vasca piena di risentimento.

0: 3, 4.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria, Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, alle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua? L'armadio pieno, se giro sempre con la stessa giacca. Oh, le notti sveglio, se non scrivo niente fumo. Così tanto che di giorno è ancora buio. A cosa serve scrivere?

0: va bene. Disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Accetta.

0: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.
0: Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

portato sulla riva dell'isola che non c'è. Sotto le stelle c'è una nuvola che indica me. Dammi la forza per fare

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 501 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

miei mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woo!

0: Veronica vi augura buon ascolto.
1: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

0: Defendemos l'allegria.
1: Con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui, tutti i lunedì,
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro!

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza. Poi si svegliò

0: Molfettese, chic e corto.
1: La cincinta in dam, la dam o fattai, sono da parlare di quel che succede in due mondi, onda da la ricetta, le mangiamo la fattese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: Bambini piccianini,
1: tralalelo tralala,
2: trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
1: 531.

piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente, e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: Che bel rumore.
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi,

0: la situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buon ascolto!
2: In questo mondo ci vuol tutto.
3: Cosa c'è dall'altra parte?

anche se può sembrarti un po' banale, un piccolissimo particolare. E adesso muovi quella cazzo di mano e rimetti a posto il nostro destino.

chi se ne fotte se dall'altra parte la luce nuova, nuova anche la gente torna immediatamente. Da un posto come il mondo ti puoi aspettare tanto, basta spostare le tende.

ritardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

un lento un sorriso, el sole filtra fra i capelli tuoi e brilla dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia per il chiarire l'impegno.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: ho un'idea.
1: Figlia della Bastiglia,
2: programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

nelle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non ragione gente intelligente.

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
2: Radio italiana 531.

0: You're listening to Radio Italiana 531.
1: Ciao, ciao, bambina. Dove?

una parola sospenderebbe il mio rancore. Io non so più quello che dico, umiliata in silenzio, forse strappata dal mio sentimento.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: Che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: Nini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

ricordi, eri leggera, una libellula sotto la cena. Ti ho perso ed era valese, eri gocce di pioggia dentro una bufera. Siamo la scia di una stella gomena, come una droga ma solo l'ascesa. Una forchetta che infilza la presa, ti tengo la mano.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.
1: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto e come.

0: Vai bella.
1: Lucrezia, buttiamoci.
2: Buttiamoci? E dove?
1: Dai, sì, tuffiamoci.
2: E dove ti vuoi tuffare?
1: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
2: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
1: Solo su Radio Italiana 531.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

forte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena, affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena, chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli.

questa vita, io sono solo un prigioniero. E poi non vede, non vede la mia pena, non capisce i miei pensieri, non vede come

Tra l'azzurro e l'asfalto rovente c'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia ora deserta che si riempirà tra poco e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta musica sempre.

0: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

me. Rimetto in ordine la biancheria. Suona il telefono. Riattaccano. Speravo fossi tu.

0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Lubini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppo troppo trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.
3: Le tue pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

0: se lui passa e se ne frega se... Ah no, questa era mia. Ciao Max!
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Defendemos l'allegria
1: con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti i lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro!

0: ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
1: Chiavuta, avuta, avuta, chiarata, rata, rata, scordammi ciò passato, si me la vola mai.

e non sento i tuoi passi. Sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi senza mai cancellarli. Piove ormai da 3 giorni, che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi per trovare

0: quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
1: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Molfettese, Kick e Cork.
1: La 530, la da Molfettese, onda a parlare di che è successo in due mondi, onda da la ricetta per mangiare Molfettese e del dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leusi.

0: You're listening to Radio Italiana 531.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

già in un'altra vita. E ogni vita è meglio di quella prima. Ora che la fine del mondo è vicina, sopravviveremo come Hiroshima. Le parole sono armi, prendi la mira. Non cercare di salvarmi, non c'è via d'uscita.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Robini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.
3: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: la situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buonasera.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:01.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Domenica 16 agosto. Port Road, Alberton, Trimmer Parade, Seaton, Cudmore Terrace, Henley Beach, Port Road, Queenstown and Valletta Road, Fulham Gardens. Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
5: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
6: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
5: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
6: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
5: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
6: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
5: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
6: sì?
5: Tu, ci vai tu.
6: Ci vado io.
5: Peter, A Taste of Italy Griffith.
6: Experience Italy in the heart of Griffith.
7: Dinner night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di quattro portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 28 agosto, Dinner Night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno. Baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglio, neanche li ricordi. E vincere battaglie non mi serve mica.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04

0: 0852 322 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
1: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
2: Australia Legal, Migration Agents.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e 60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
5: Programma Il farmacista con me, Michele, ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.

Buongiorno Adelaide, buona domenica e benvenuti a una nuova puntata di Giradischi, il nostro appuntamento della domenica mattina, dove i ricordi girano come i dischi sul piatto e ogni canzone ha una storia da raccontare. Io sono Ross, il vostro traghettatore di ricordi, e vi accompagnerò con un viaggio nella musica che ha segnato le nostre vite con melodie indimenticabili. Pronti per questo viaggio musicale nei mitici anni 60, 70 e 80 italiani? Spero che già abbiate la vostra tazza di caffè in mano, perché stiamo per salpare. Ricordate che potete richiedere le vostre canzoni preferite per le prossime puntate semplicemente. Mandate un messaggio al mio telefonino numero 0413891385. Eccolo di nuovo, 0413891385, oppure un email all'indirizzo elettronico di questo programma, giradischi 15@aol.com. Siamo pronti a salire a bordo del treno della capsula del tempo. Sì, bene, biglietti in mano, porte chiuse, si parte. È un buon viaggio. E cominciamo il programma oggi con una richiesta da Antonio Damiano, una bellissima canzone, sempre meravigliosa, cantata con tanta energia del grande cantante, compositore e attore che ebbe il suo momento di massimo successo negli anni 60. La canzone è di Gianni Nazzaro, Allegria.

sa canzone per gli spiette e codri caballà usce da vaias cagacca e ovunque il sole.

Sì, abbiamo ascoltato una meravigliosa melodia che solo gli anni 70 e 60 possono aver creato dal complesso Giocattolo. Ti ho visto piangere, viva gli anni 60 e 70. E ritornando al passato, adesso una bellissima canzone, sempre meravigliosa, cantata con tanta energia del grande cantante, compositore e attore che ebbe il suo momento di massimo successo negli anni 60. Jimmy Fontana, intitolata La nostra favola. Fontana la presenta al Cantagiro nel 1968 e il 45 giri arriva primo sulle classifiche e rimane lì per 5 settimane, vendendo 1 milione di copie e ottenendo quindi il disco d'oro. Una canzone molto romantica, cava della versione che tutti sappiamo di Tom Jones del 1967, Delilah. Ma oggi la canta Jimmy Fontana. Andiamo avanti con La nostra favola.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
2: E ora iniziamo questa playlist con una perla rara e avventurosa. Eva Aulin, la stupenda attrice svedese che ha incantato l'Italia negli anni 60 e 70 con film come Candy, ha deciso di provare la musica nel 1979. Sapete che quell'anno uscì Apocalypse Now al cinema, un film epico sul Vietnam che ha influenzato la cultura pop, e curiosamente Eva era fidanzata con un produttore italiano, portando un tocco scandinavo al nostro pop. Arizona è un brano allegro che evoca paesaggi desertici, cowboys e libertà, con ritmo catchy e voce dolce. Immaginate un viaggio nel far west italiano, pieno di sole e mistero. Pronti a galoppare? Ascoltiamola.

Che bellezza questa Arizona, piena di energia fresca e sogni lontani come il fascino eterno di Ewa. E ora, per mantenere l'atmosfera estiva e nostalgica, passiamo a un classico italiano con Gianni Morandi e la sua Notte di Ferragosto. Che gioia! Gianni Morandi, il ragazzo eterno della musica italiana, nato nel 1944, ha debuttato negli anni 60 con hit indimenticabili. Curiosità, nel 66 l'Italia vinse gli europei di calcio per la prima volta, che festa nazionale. Morandi, da giovane, lavorava come calzolaio prima di diventare star, un vero sogno italiano. Notte di Ferragosto è una canzone vivace che racconta una notte magica d'estate, tra fuochi d'artificio, amori nascenti e allegria sotto le stelle. Con la sua voce calda e ottimista ci fa ballare e sorridere. Preparatevi a una notte indimenticabile.

Meravigliosa questa canzone, con la sua allegria contagiosa e il talento di Morandi che scalda il cuore. Per continuare con pomeriggi intensi e emozioni, ecco Gianni Togni con Pomeriggio Maledetto.

E anche questo pomeriggio maledetto volgi al termine. Le note di Gianni Togni ci accompagnano via con quella sua energia un po' malinconica, un po' ribelle, proprio come certi pomeriggi che non si dimenticano. Un grazie a chi è stato con noi tra ricordi, emozioni e canzoni che sanno parlare al cuore. Noi non ci fermiamo qui, ma andiamo ad una canzone di Sylvie Vartan, nata nel 1944, cantante e attrice bulgaro-francese. È conosciuta come una delle più produttive dell'epoca. Le sue esibizioni spesso includevano danze elaborate e coreografiche di spettacoli sulla televisione francese. In Italia è considerata una delle più grandi famose artiste dei spettacoli e apparizioni in vari programmi televisivi del sabato sera, come il popolare programma Buonasera, Buonasera. Nella seconda metà degli anni 60 furono fatti vari brani che si ispirano alle canzoni degli anni 30, come questo brano leggero della bella Sylvie dal titolo Due minuti di felicità. E questa la vorrei dedicare al Mario Gianfrone, che ci ascolta tutte le domeniche mattina. Allora, buongiorno Mario, ascoltiamo insieme questa bellissima canzone di Sylvie Vartan, Due minuti di felicità.

0: Ah, che bellissima canzone della Sylvia Vartan, due minuti di felicità. Adesso ci fermiamo per una breve pausa, ma torniamo tra pochissimo, sempre qui con altre emozioni e grandi canzoni.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono Rosetta D'Agostino da Blackwell Funerals Paynham e da molti anni faccio parte di questa grande famiglia. Da Blackwell Funerals capiamo quanto sia importante dire addio ai nostri cari, onorandoli nel modo migliore. Siamo una compagnia leader nel settore, con cura e attenzione nei dettagli, per aiutarvi ad organizzare un servizio funebre in base alle vostre esigenze, anche con funerali prepagati. Ulteriori informazioni, contattate Blackwell Funerals al 83627199 oppure venite a trovarci al 59 Port Rush Road, Paynham. Siamo a vostra disposizione 24 ore su 24. Blackwell Funerals, honoring lives.
0: Eccoci di nuovo, mettetevi comodi, il viaggio tra le note degli anni d'oro riparte proprio ora, perché i profeti tornano ai Hit Parade nel 1972 con Era Bella, una cover del 71 di un brano di Gilbert O'Sullivan, con il quale partecipano al Cantagiro 72. Devo dire, mamma mia, quanti ricordi di questa canzone richiesta da Enzuccia e Sam. Buongiorno ragazzi, queste musica con un sentimento vero è un periodo pieno di nostalgia, però ci siamo divertiti, eravamo molti spensierati. I profeta hanno cantato alcune delle più belle canzoni della nostra giovinezza, e chi non ha vissuto negli anni 60-70 non può capire cosa si è perso non ascoltare queste bellissime canzoni, anni bellissimi che magari passati troppo in fretta purtroppo. Bella richiesta Enzuccia e Sam, allora buon ascolto, andiamo avanti con Era Bella, canzone del 1971.

Che bellissima canzone che abbiamo ascoltato, canzone del 1969 e della bravissima Catherine Speck, intitolata Ego e Natacha. Questa era una cava di country dancing del complesso inglese Mad for Man, con testo italiano del grandissimo Mogol. Siete in ascolto di Giradischi, la musica di sempre per ricordarti i tuoi momenti musicali più belle, parlando del momento musicale più belle della nostra vita. Andiamo avanti con questa canzone degli anni 60. Sì, mentre l'Italia scopriva il beat e le sue sonorità fresche e contagiose, Mal e The Primitives portarono una ventata di energia nuova con Il ballo di Simone, un brano che divenne subito un piccolo fenomeno generazionale. Ritmo semplice, melodia immediata, atmosfera leggera. Era la colonna sonora perfetta per le feste, i jukebox, le spiagge affollate e i pomeriggi spensierati. Mal, con il suo carisma britannico e la pronuncia inconfondibile, trasformò questa canzone in un invito al divertimento puro, ed è proprio con questo spirito che la dedichiamo oggi a una persona speciale, Luisa Boren, amica preziosa e presenza luminosa. Il ballo di Simone. Balliamo insieme.

0: brano che ha fatto ballare un'intera generazione con la sua semplicità irresistibile. Curiosità, il Ballo di Simone fu uno dei primi esempi italiani di canzone ballo, pensata per insegnare passi facili al pubblico. Restiamo in questo clima di allegria mentre ci avviciniamo al prossimo momento del nostro viaggio musicale.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
2: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
3: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
2: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
4: Oddio Barbara, dove siamo?
5: Che ne so, mi ci hai portato tu queste.
4: Ho paura.
6: Sono solo io.
5: Claudia.
6: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
4: Cosa?
6: Lo Stivale in Nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
0: Siamo tornati, ho visto i vostri messaggi e tra poco accontentiamo qualcuno di voi. Intanto godiamoci questa di Dario Baldan Bembo. Amico è perché su giradischi ogni tanto le canzoni diventano confidenze e questa lo è davvero. È per Rosalia, un'amica speciale, una di quelle presenze che non fanno rumore ma che senti vicine ogni giorno. Amico è pubblicata nei primi anni 80, è una canzone che parla di legami profondi, di affetto sincero, di quel volersi bene che non chiede nulla e che resiste al tempo. Ah sì, un brano che ha unito generazioni, diventando quasi un simbolo dell'amicizia italiana.

troppo troppo bella, tutto per Rosalia, e restiamo in questa atmosfera di calori e gratitudine mentre ci prepariamo ad accogliere il prossimo capitolo del nostro viaggio musicale. Vento corre, la notte bianca, canzone rock pop eseguita da Little Tony nel 1971, che fu scritta da Marcello Parocchi, e lo dedichiamo a Franco e Nina, amici carissimi che non mancano mai. Sappiamo quanto amate questo artista. Allora ascoltiamo il piccolo grande Little Tony, Vento corre, la notte è bianca.

Amore Cioccolata 1970, I Nuovi Angeli. Adesso la richiesta di Allora Presto, Buongiorno Anna, un brano cantato da Augusto Righetti dal titolo Loco Loco. Il testo italiano è di Ornella Ferrari, è il lato B del 45 giri e festa di quella, pubblicato dall'etichetta Galleria del Corso nel 1963. Questo brano è una versione di Righetti che riprende un successo americano dell'anno precedente, The Locomotion, composto da Jerry Coffin e sua moglie, la grande Carole King. È portato in alta classifica statunitense dall'esordiente Little Ivy. Notevole è stata anche la versione della cantante australiana Kylie Minogue nel 1988. Ok, allora tutto per Anna.